Lungatg rumantsch dad Antonia Sonder. Quil nos lungatg nel betsch pert fatg, sans il patratg strousch fol tarvatg. Lungatg a met, c'exprim il plet, pil nos santeir, panzar e veir. Ed in nos spirt pac elevò, ed in nos cor betsch cultivò, post pir ludar ta far da grond, rumantsch, restem bastard del mondo.

Partenza da Jon Guidon. Per l'Eister oz der ceu au part, il tren festina sui per val. Adiau, mes char comun natal, adiau, superbi pizlinart. Il tren festina vers il got, i vers la stort dal cum già. Ci sa, Shetorn, ci sa. Ci sa, in mai a domandar au dot. Sper mai nuder avant in giun, ma uossa es da mia vart, scomincia volta curceo part, l'increscentun.

0: las novitats der RTR.
1: Il Parlament a Samorezzen discutesce sul campionato di mondial de freestyle, quai a ciaggiunt in seduta extraordinaria. A Tatches vizzen daevles la seconda notte in fila, il conflict tra il Stadio Zenit e l'Iran escalesce de nova main. E Laura Otz es per gronda parzule gli feli resta ciaut, qui radati 30 ed a Samorezzen 24 grads. Iere 6, meu nome Urs Müller, BNG. Il Parlament de Samorezzen ha discutat ier saira davart il campionato mondial de freestyle dal 2025. En la discussion è invegnits mess in mais els aspects positivs e negativs.
2: Negativ ist sto surtuot üna roba. Las finanzas dels campionedis mondials de freestyle 2025 in ingedignota. La Società Purtedra on ebbe fatto un deficit de circa 4,7 milioni francs. La Vginec de Samorezzen, scu il più grand creditur, ottenor las informazions partides in la seduta extraordinaria del Parlament der Saira, desistia sinordont 1,7 milioni francs. Qui, perce la Società Purtedra, non ege da dir in falliment. Positiv ist niemand zu no, dass die Championedis de Freestyle seien nies realisos fitch professionell e tot

0: sun occupan iso. L'idea della seduta era da publicamente discutere ce ci desia sozzura tra le finanze, tra l'organizzazione dell'event, ma anche tra la società portidra. Qui, perciò, usce sorprese finanziali tra events grandi non capitano più in avvenir. Florin Juan, redazione in Giadigna.
1: Per via della siccità attuale, in combinazione con la nuova onda di calira, regia in gran privel di incendi di guaut in blera sparse della Svizzera. In quasi tutti i cantoni del nord vale in scumonda far fieu in guaut ed in la vicinanza del guaut. In la Svizzera centrale ed in Svizzera francese vale per grande parte in scumonda far fieu condizionà. Quai monte che gli è mo lubi da far fieu in fuaines fixes ed era quai mo con precauzione. Schumons absoluts de Farfieu valen en l'entir Tessin, il Valais ed en parts dal Grischun. La Confederation repetet der importants Projekts d'informatica schbalz de Plibaut. A questa Konklusion ven la Kontrolle Federale de Finanzas EFK en in nov Rapport. Per tutschatz ein Projekts cun gran Basen de Ressources e grans Rischts. Der Projekt als Davos, du sonst, kritischesche l'EFK tranter alter Planisations incomplettes, schwerina Präparation manglose della midada en il managi current. Quai c'è junior retards e cost supplementars. Sco exempel num il report la modernisation dal pagament de den erste disoccupation. Der l'introduction de quella l'enchatte de l'on aida problems. La Chancellia federale ha prendi posizione in causa e concedì che in cinque projekts seien confrontats con gruppi da pretensions complexes ed in contorn difficil. Minchon vengen entant er terminats in entira administrazione federale war duocien projekts, la gronda part con success, scuola a sottostriccia. In la città di Milano in gran incendi, c'è un spes femminile. Le autorità italiane hanno appellato 10.000 abitanti da lasciare serrate le finestre e le porte durante l'entir di. In plena, due anni fans beach far termals nel quartier per tuccia. L'incendio è rotto ieri sera in un centro di logistica di distribuidor da pacchetti. Il Stadio Zenit an der Nova Main at der Chamires in l'Iran. La fine mire sei da flaivlentar l'Iran a tala moda che quel ne posse bicipli per eclitar la navigazione en la via da Hormuz, a declara l'armada americana. Tenor medias iranese sei da explosions emplirs lieus. L'Iran da Sievarta reagì con attacce in bases militares als americans en il Stadis del Golf, trant rauter en il Kuwait, il Bahrain ed il Qatar. Allur de l'inscunter suprem de la NATO ad Ankara al president american dicir che la pausa de combat con l'Iran valia bec pli. Er la convegna de base per terminar il conflict na saia bec pli valaivla. E anche il Balapei, Paux di Sventer che il Mexico è cruda o in lo ciavol final del campionato mondiale, sorvegna la squadra nazionale in nov trenader. L'anterior star giugadre e trenader assistente Rafael Marquez succede se smentur Javier Aguirre sco chef trenader, quai ha cominciato la federazione da Balapei mexicana. Marquez ha 47 anni ed è una icona del Balapei mexican. L'anterior defensore degli FC Barcelona ha absolvì 5 campionati mondiali per il Messico e vale quindi als più importanti balapedisti al paese. Dopo 2 anni è stato trenato assistente.
2: La meteo.
1: Stati Blair sull'Eglia in Tir Grigion, la temperatura massimale è tra 24 gradi in Legna di Nota, 28 gradi in Surselva e 30 gradi in la Regione de Quera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Brand.
4: Nullemo del tot brand. Al prim dovri amo un caffè.
3: RTR.
2: Dalla damau alla saira.
4: Noi però senza da giuvisere in buon dia.

Musica romanza però RTR, Pascal Gamboni in Nibla el Ciel. Rock and roll o grandius sta ich in pain per tot la musica che nuta klein oz in die rock and roll es ja in pain sco una buna jacca da ci rompu vel i pu cool RTR in Jövia as nov da Lüliots es al di international dal rock and roll per cha quai al motiv es in se fich simple ad ci far con un collega da mai ad un con Sergio Wetsch, na, un moderatore da radio. Alan Freed, a nempe nomnain si emisciun da radio, a snov da lüln del 1951, di mena, avant precis 75 Jones, al quel dovrà per la prima eada, anzi si emisciun da radio, al term rock and roll, oh? Quai ci dis oz indi normal in quella eada al schnovischem rock and roll per descriver un stil da musica. I 75 Jones più tard, Sam in Chun, c'è rock and roll es, c'è rock and roll tuna, e isadovra moduna quel plet, aintil radio. Un toc, ci pisera ossa, c'è vat da fatta vossa cupala da caffè, sun maisa comainza da saltarina. Non te clainos un toc da Elvis Presley, dim per sé, un da Jerry Lee Lewis, registra dal 1957. Rock and roll at his best. Great balls.

0: baby, you're driving me crazy. Couldn't it reach and rip all the fire?
1: La Svizzera romantica comincia con Slange, Jerry Lewis, Great Balls of Fire, grandios e forza, Zanievant, con Chantal Talk, Claire, ed è un grandissimo hit della storia della musica. Ma quel tocco è Zerni avant, anche il film Top Gun, al primo Top Gun. Io so spero che abbiamo, c'è il caffè, e siamo anche la cupola e non è

0: Grandios, Queen con Bohemian Rhapsody, Giavijada, Tu Athena, sco canzun cella, ves scrit jent za ves. I forza ter schon dulli l'emna passada, la in jota la musica c'è inspira, i ci c'è il ta client Mathieu, o i RL vea indicia precis quista canzun ci funziona sin tot las festes. Quai mossa di mena down in avant co grand c'è quist song es i da pü i stares inspirations da musicists i musicistes i da lur musica prediletta dai domande quista suras qui a pro RTR o schon oz alles desch in den quart i cura in den giuce un alz in rtr.ch
1: c'è taidle la scena.

0: Musica no da Helene Fischer heute Nacht in questa banura. Pro RTR, da Ermincia Mezzura, Neutaz, ed es la Sesimetz, Urs Müller, con las tre più importanti Neutaz.
1: Il Parlamento a Samorezna discuta ieri sera davanti il campionato mondiale da freestyle 2025. Negativ sei con un style grande deficit da 4,7 milioni di francs. In concorso nae bitch da per qualche lavishnanca aie desistida 1,7 milioni. La Confederazione ripete tra importanti progetti informatica sbalz da plibaut. A questa conclusione viene la controlla federale da finanze in un nuovo rapporto. Scuo esempio, nomina l'EFK la modernizzazione del pagamento da denaro e disoccupazione. Per l'introduzione di quella, l'entrata dell'ON ha da grandi problemi. E sventre che la pausa del combattimento navale a Bichpli escalesce il conflitto tra Washington e Teheran pli e pli. Gli Stati Uniti hanno da nuovo meinato a Mira sull'Iran, sco reazione a quel a tacià basi militari degli americani e nel Stadis del Golf.
0: La meteo. Oggi dann quest dies che blers che onda la ur studierà un in tuan las novlas de chinu ze stes va ramanc far liber ira füder da la ur e da un bel di de sta con blers solai i praktika in chin junus nuvlas i er las temperatura sun agreabla za quaira dai circa 30 grads fin 29 grads in suri so selva 22 fin 27 grads in engedina bassa in sursees i 24 grads maximal manch ots in engedinata. E per stappare le orecchie, vi sarà in RTR, già vi un buon dì.

Alvaro Soler, ich soll lesen Akzent. Sul E, l'offi sul forte in Sursilvan. Alvaro Soler. Ed es 24 minuti da 7, so giù, buon dì.

0: ina bella Gievgia cun LTR.
1: In 30 minuts es ella 7. Bundi.

Schon de lunch pü dul di nüglia. Nov almain. Dad üna de las pü grandas bands de totes temps. Per esser precis, da spö nov ans don anni pü da tora musica nua. O sesi per an scet in avant. U2, i qua pretendi o se simplemente ne ha da üna de las meldras bands des ultims decennis. I quist'on un an special, U2 festeggesce quist'on al cincountavel jubileum de spöcitas da. I per qua nis a decis da dar ora un nov album. Amo quist'on al prim appunto da nov ans ci ves da nir ora scudita mo avant la fin da l'on. Son quist'emna auni però da tora una prima singali, quella se nomna Streets of Dreams. Al video auni fat a Mexico, se poi citer da per tot l'angio se poi citer videos. Al prim sono in vel bus da scuola e l'ores scroda da ora la forza elettrica e c'è YouTube e sitz in un balcun di un'abitazione e a simplemente da là da vent suona in avant. I discetto unla, la più nuova da YouTube, la prima ada, o se qui è pro RTR, Street of Dreams.

Dul dia prim, qui è però RTR. Noisma musica da YouTube, Street of Dreams, ci annuncia l'album, ci dà un'ora mo quest'anno per il jubileum 50 anni YouTube. In 6 minuti la 7.

Ucraina, ma potes esser c'è data ante porta su scrivi stock per la FIFA. Only in it for the money, non fa in quai tot be per vi de spliffers. In 2 minuti e mezzo la set. No!

0: Las novitats der RTR.
1: Impedir surprises finanzielles in l'avenir, il Parlament da Samurezzen discutesce sul campionato mondiale de freestyle. A Tatsche svizzen da Evles la seconda notte in fila, il conflitto tra il Stati Uniti e l'Iran escalesce da nuovo a main. Il Laura Ozze si per grande parte sulle gliffe di resta ciaut, a cui era dati 30 e da Samurezzen 24 gradi. Gli L7, mio nome Urs Müller, BNG. Il Parlament de Samurezzen ha discutà ier sera davant il campionato mondiale de freestyle 2025. In la discussione è invegnits mess in mais els aspects positivs e negativs.
2: Negativ ist sto surtuot üna roba. Las finanzas dels campionedis mundials de freestyle 2025 in ingedignota. La società Purtedra ha neppe fatto un deficit di circa 4,7 milioni di francs. La Vigenec de Samurezzen, scui il più grande creditur, ha tenuto le informazioni partite in la seduta straordinaria del Parlamento di Saira, desistia su un 1,7 milioni di francs. Qui, perciò la società Purtedra non è già da dire in fallimento. Positiv ist nie manzuno, dass Championedis de Freestyle seien nies realisos fitch professionell e cia tuota funktiono kuplaniso. L'idea della seduta era da pubblicamente discutere ce ci desia sozzura tra le finanze, tra l'organizzazione dell'evento, ma anche la società Purtedra. Qui, perciò, usce surprise finanziali tra eventi grandi non capitano più in avvenir. Florin Juan, redazione Engiadina.
1: Per via della siccità attuale in combinazione con la nuova onda di cialira regia in gran privil di incendi seguauta in blera sparsa della Svizzera. In quasi tutti gli cantons nel nord vale in scomonda far fieu nel guaut e nella vicinanza del guaut. In Svizzera centrale ed in Svizzera francese vale per grande parte in scomonda far fieu condizionata.

0: quai munta, che gli è molto bi da far fieu in fuainas fixas ed era quai mo con precauzion. Schumons absoluts da far fieu valen in l'entir Tessin, il Valais ed in parts tal Grischun. La Confederation ripete tra importanz projekts informatica sbalz da pli baut. A questa conclusion ven la Controlla Federale da Finanza, CFK, en in nov rapport. Per tuciat sa in projekts cun gron basen de ressursas si gron zrischts. Der projekt sels Davos du sons kritischesche la EFK tranter auter planisations incompletes, sco erina preparation mangluse de la midada en il managi current. Quae ce junia retards e cuost supplementars. Sco exempel num nil report la modernisation dal pagament da denersta disoccupazion. Der l'introduzion de quella, l'enciata de l'on, ai da problems. La Chanzlia federale a prendi position en chause ed a concedi quincins projekt seien confrontats cun gruppes de pretensions complexes ed in contorn difficil. Minchon vegnen dentant er terminats in l'entira administration federale var duocem projekts. La gronda part cun success scuella a sottostriccia. En la metropole da Milau na in gron incendi c'ha giunà fim spes. Las autoritats italianas san appellà 10.000 abitants da lasciar serades las fenestres e las portas durant l'entir di. En pline duain zufans bec far termals in il quartier per tuccià. L'incendio è rotto ieri sera e in centro da logistica di distribuire da pacchetti. Il Stati Uniti è andato a Main a tacciare miras in l'Iran. La fine mira sa da flaventare l'Iran a tale modo che quel ne possa più periclitare la navigazione in la via da Hormuz, ha dichiarato l'armata americana. Tenor medias locales e da explosions in plirs lieus. L'Iran da si avarta a reagire con attacchi in base militare dagli americani e nel stadio del Golf, tra l'altro nel Kuwait, il Bahrain e il Qatar. All'urde l'incontro supremo della NATO ad Ankara aveva il presidente americano dicere che la pausa di combattimento con l'Iran vale a bec pli. Era la convegna da base per terminare il conflitto, ne saia bec pli valaivla. E anche il balapè, pochi disventri che il Messico è cruda ora in l'occiavo finale del campionato mondiale, sruen la squadra nazionale in nov trenader. L'anterior star giugadre e trenader assistent, Rafael Marquez, succede a ses mentur Javier Aguirre, sco chef trenader, coi ha cominciato la federazione da balapè messicana. Marquez ha 46 anni ed è un'icona dal balapè messicano. L'anterior defensor degli FC Barcelona ha absolvito 5 campionati mondiali per il Messico e vale quindi il più importante balapedista del paese. Dopo 2 anni è stato trainer assistente.
1: La meteo.
0: Ho stati bler sull'Eglia nel Tir Grigion, la temperatura massimale è 24 gradi in Legna di Nota, 29 gradi in Surselva e 30 gradi in la regione da Quera.
1: Quai è stata la novità del RTR. Ulteriore informazioni ci trovate in rtr.ch.
2: Ed è la 76.
3: RTR Brand.
2: E allora, con ci trovate quai? Da dormire tras, da ceneada, senza mettere la gioielleria per star su, ci ter balapè e una decisione da penaltis ci pisera per Pulse dal Main 180. Aiz sto schambot de ciao za duser vidal dormer tras prim di cinuna dat balapè ma ots vai o in ora de ciao in avans col prim quart final Francia contro Marocco. Noi ci imparamo di una vita da recreare in pain del io Svizzera contro Colombia e al melda faini qua ensemble e con un ci ha erdovra buona nerva la fin demna passata nempe al Rai da Tir. Cocital va tra i diz do ses titel quai dal daini giusto scopras. Mes nom Livio Foffa,
1: The Division Bundi. RTL.
4: Mes radio, mia lingua.

In Svizra dai in sé drei Themen, die tot sind tot in jeder grands Experts. La nationale Svizra da Balapé, a Luf i Sport da Lotta. Lotta, quai es in sé Tradition, quais chamijas da Paurs, quais resia dic, quais sport da datra per la station, biera, lionjas da brasserie, naturalmente, una crume in bucca. Io saprò la prossima festa da lotta federale del 2028 tun. Podes però tot esser un pain ater, main tradizional. McDonald's, quel M, quel clown. McDonald's sarà nepe sponsor principal della prossima festa da lotta federale. Occo ci a propri nom, antirvarsen dal plet, al sponsor royal. E io non so, ma forse c'è un o c'è il Griff, allora non ha altro, al Weberhawk, e forse allora tutto in niente al McFlurry. E ci sa, forse c'è il premio principale, al Mooney Altar, verrà nom Big Mac. E c'è ci potete capire con quel dollar fish, neanche studier. Fitch Blair, Big Macs. E per quel ci perda, darai un Happy Meal. McDonald's, sponsor principale della prossima festa della lotta federale, in giugno scherz. Ma è veramente crei, oggi a bella FIFA, più sera quest'anno per noi tazz, ci sono i 6 speciali, ci si può bisquassare già, ma osso appunto è la Federazione Svizzera da lotta. Jovia, a snuff da lun, in us primus d'avril, la 7:26.

0: Io e via Badura di stella 7:30 ora per le noitats oz con Urs Müller.
1: Il Parlamento di Samorezna ha discutato ieri sera il campionato mondiale di freestyle dal 2025. Negativ sei con un grande deficit da 4,7 milioni di francs. In concorso non è da per qualche la Vishnanka e ha desistito di 1,7 milioni di francs. La Confederazione ripete tre importanti progetti informatici sbagliati da Plibaut. A questa conclusione viene la Controlla Federale da Finanza se ne offre rapporto. Sco esempio nomina ella la modernizzazione del pagamento da Daners da disoccupazione. Tra l'introduzione da quella lanciata da l'ON aveva da grandi problemi. E sventre che la pausa del combattimento navale a Bicipli escalesce il conflitto tra Washington e Teheran pli e pli. Gli Stati Uniti hanno da nuovo mainato già mires in Iran, sco reazione a quel a già basi militari dels americans e nel stati dal Golf.
2: La meteo.
0: Al solai surpiglia oz schon al servezzen della banura, las nüvles on liber, l'umbrella può far vacanza si da in dida stasco, ordel cudes cum bler solai, ciel blau, i fitch pacas nüvles e las temperaturas e diges ische cocisa ient la sta a quaira dai circa 30 grads, fin 29 grads da in suri zotselva, 22 fin 27 grazie in Engiadina bassa i sursees e fin 24 grazie dai oz in Engiadinata. E per quai, per tutti questi, ci sun schon wieder l'ur dai ossa. Hydration break, pausa da baiver, 3 minuti far nulla, be baiver e sa recrea. Ed intanto c'è la FIFA, fes ossa reclama, fai ninu, durante la pausa, musica. Daft Punk in Zemmel con Pharrell Williams in Klassiker. Get Lucky. It's a division, Bundy.
3: Like the legend of the Phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet safe?

0: Il grande hit da Ray, Where is my husband? Ray, che è ora in Svizzera, saltende della Appenzell-Eis. Non era d'una, e ultimamente ci ha creato un concert fascinante, proprio incredibile, al Jazz Festival a Montreux. Ed è Vainci della Zot.
1: Il Kikerisis.
2: Presentata Folk, vostra potia del Vich in la Regione.
0: Runde 2 Oz con Vendelin Cabernard de Lyon. Buondì Vendelin.
3: Buondì insieme.
0: Vendelin er fan da Balapé, ad onto c'è non aus città la decisione, l'ora era altrare penaltis, ma se nu cittain se le squadas ci restan, tenor el, ci es per el al favorit sul titel?
3: Ma io credo che France guadagni.
4: O quel team che viene criticato il pifì.
0: No, Gabi. La Francia è finita. Io sono un team Vendelino. Però, noi siamo cresciuti su. Oggi ti domanda ad uno found. Da chi sei tu fan? In Svizzera. E loro dicono tutti Svizzera. Claire e della patria. Noi siamo c'è quella generazione che ti è cresciuta su. C'è la Svizzera non era dalla partita. La prima è ada da lungo tempo del 94. Qual è la moscena squadra da questi tempi ci desi c'è in la favorita? Perché non viene la Svizzera che non può integnare.
3: Io ero sempre Liverpool, o se un intake, a me non è Liverpool.
0: Ma c'è nazionale? C'è, per esempio, dall'82, dall'86, dal 90, dal 78. Con c'è nazionale a Teniella?
3: No, devo tenere con Brasilia, ah. Per il pipa la poi.
0: Preciso, stems. Io diciamo d'una, in sé, la squadra ci vede merita al più ferm, un titolo di campione mondiale fu stata la squadra brasiliana dal 82, con Zico, Eder, Socrates e compagnia. Qua era una squadraccia. Vendelin, as brasilians questo un davent, ossa di mena di gelella Francia, Gabi di gnoterano in Spagna.
4: Os dico grad nu.
0: I Blairs Svizzers speresce gnoterano in Cimoduna, c'è la Svizzera Godonia, ma questa sarà in dura nus. Io so speraini c'è el Godonia ulteriors vans, e rio comenzà fulminant, undes correctes, ots stes ni avair set. E a Craici podes funzionare, però i desercionite anti las chaces runde 2 line better Gabi zero qui
4: exact toi Vendelin
3: bien grazie fech
0: dai la touch un minuto. Duai de ses nominats pel prim montagn de quiston deriven dal Grijun.
3: Yeah.
4: Correct.
0: Al festival de jazz a Montreux dai più lunch co l'open air Lumnezia.
3: Yeah.
4: Correct.
0: Si sa post in Francia escargos e loro za ciuffi poulet.
3: Ja.
4: Correct.
0: La cantadora Shakira è cresciuta su in Colombia.
3: Yeah.
4: Correct.
0: L'attore Tom Hanks è più giovane con Sylvester Stallone.
3: No.
0: Ot nazioni hanno la chance di venire campioni mondiali di Balapé.
3: Yeah.
4: Correct.
0: Casablanca è la capitale del Marocco.
3: No.
4: Feliu.
0: Mincia squadra da velo ci partecipa al Tour de France consiste da 9 corridors.
3: No.
4: Correct.
0: Al set principale della firma d'auto Toyota è in Italia.
3: No.
4: Correct.
0: Toyota zanomna era una città a Japan.
3: Yeah.
4: Correct.
0: Dalle 8 nazioni che hanno la chance di venire campioni mondiali da Balapé è la Svizzera quella con i più pochi abitanti.
3: Yeah.
4: Feliu. La Norvegia ha un pick-up.
3: Ah,
0: la Norvegia ha un pick-up. E quella ci darà per me la più grande sorpresa, ma el, Valentin ha detto corretto, ma Toyota è proprio era una città in Japan. Allora, qua non è una marca d'auto, si pensa che è una città. Saver quale è la ingiovina?
3: No, io sapevo quale era il gaudio. Quanto
0: c'è 22.000 abitanti?
4: Ma io le dico. Ma
3: se Casablanca si vede un po', io pensavo che sia Rabat, la capitale.
0: Sì. Allora, ella dice, no, Casablanca è la capitale del Marocco. Hai. E la ragione, qua è smesso.
4: Eba? Ok, no, l'uscio in usletta, è corretta.
0: No, qua è assolutamente
4: la ragione.
0: Rabat. Jana mi opera in Casablanca e Vendalina dit na.
4: Exact. Io ho leggiù moca al G. Ok, quella doi non si capisce, quella è corretta. Ai. E halt, e baulaun. Aber, ei vezo, o grandius, buono mena si bainsco, ier nus vain giù endis pretensions, a nus vain mo duas falides, co vuol di nus vain noc. Nov correctes.
0: Ok, also.
4: E dai va vine van per Vendelin. Super.
0: I in unis ots pibot sco er, ma ci des i manca forte moduna la segna, ci sa manca ta la nota found e per quai der is un cimpe de dunna. Vendelin, grandius, schon weinch bons, i domani l'ora runda trai, ha?
3: Ja, io provo.
0: Ah, no. Teniai in avanti spolz, giungiai in buona fortuna, il lain vezzer, il jackpot, e si ho, e qua è poi osa planet nomner, implicun non antisis boss. Un bellissim di, oz, su qualm, a freisch.
3: Grazie, servus.
0: E ja. Buona fortuna, arrivair.
3: Arrivair.
2: Il Kikerissis. Presentata folk, vossa puttia dal vich, en la regione.

8 minuti di las 8 si io savenia un pain più quetti, più lom. Quis tuns che ne oscen tots, a più amai tots e totes. Es das erklär? Ed isch be Forrest Gump. Un des più bes films ci da. E a propos Forrest Gump, al 70° anniversari festeggiascia oggi un ci sa mi cercan tanto se ti mind curci se talvezza ci se tal cagnoscia personal ma in cedonta più che Frank non ha ningun mo bai vu un caffè con ella ma nulla ningun de nu Tom Hanks un des grands actors de nos temps festeggiascia oggi 70° anniversari e già stat in apretaise del Kikeri 6 e le scungue più o meno precis dei gens più juan con Sylvester Stallone quella è festeggia 6 dell'ulcrai l'ottantavel oggi festeggiascia Tom Hanks 70° anniversari el dera Forrest Gump ha fatto una rotta su un'insula con una bala da volley ha salvato sudate sgolà sulla luna ha placciato un avion sul Hudson River e ha zamis Mosa sco cowboy vudicia da fatta in orez an sentiments. Duai Oscars, numerus films de cult e più co Frank al più simpatic superstar da Hollywood. Ci des un premi pel più simpatic vagin, ci des da lunga la clave della Aina Cha in Maun e l'ora garantì Tom Hanks. Ci festeggia già oggi, mena, sis 70° anniversari della Svizzera Romancia. Happy birthday! E del resto, due Oscars al guadagnà. Un per sia rola appunto da Forrest Gump, al secondo per sia rola anti il film Philadelphia, quel se cagnosci per vedere un grandius talk de musica. Qui è il grand Bruce Springsteen con Streets of Philadelphia.

0: las novitats der RTR.
1: Impedir surpreises finanzielles in l'avenir. Il Parlament de Samurezen discutesce sul campionat mondial de freestyle. Attaches vizendaivlas la seconda noche in fila. Il conflict tra gli Stati Uniti e l'Iran escalesce da nova main. Il Laura Ozze si pregronda par sulle gifi di resta ciaut, a quere dati 30 e da Samurezen 24 gradi. Gliela soci, meu nome Urs Müller. Bienvenuti. Il Parlament de Samurezen ha discutat ieri sera davart il campionat mondial de freestyle 2025. En la discussion en vignits mess in meisa ils aspects positivs e negativs.
2: Negativ ist sto surtuot üna roba. Las finanzas dels campionedis mundials de freestyle 2025 in ingedignota. La Societet Purtedra on epe fatto un deficit de circa 4,7 milions francs. La Vgenetsch de Samurezen, scu il più grand creditur, ottenor las informazions partides e la seduta extraordinaria del Parlament der Saira, desistia sinorduant 1,7 milions francs. Qui, perce la Societet Purtedra, non ege da dir in faliment. Positiv ist niemand zu no, dass Championedis de Freestyle seien nies realisos fitch professionell e cia tuota funktiono cuplaniso. L'idea della seduta era da pubblicamente discutere ce ci desia sozzura tra le finanze, tra l'organizzazione dell'evento, ma anche tra la società Purtedra. Qui, perciò, usce sorprese finanziali tra eventi grandi non capitem più in avvenire. Florin Juan, redazione Engiadina.
1: Per via della siccità attuale, in combinazione con la nuova onda di cialire, regia in gran privel di incendi di guaut in blera sparse la Svizzera. In quasi tutti i cantons nel nord vala in scomonda far fieu in guaut ed in la vicinanza del guaut. In Svizzera centrale ed in Svizzera francese vala per grande parte in scomonda far fieu condiziona. Quai monta, chi gli è molto ubida far fieu in fuainas fixas ed era quai mo con precauzione. Schumons absoluts de Farfieu valen en l'Enter Tessin, il Valais ed en parts dal Grischun. La Confederazione ripete tra importanti projekts di informatica sbalz de Plibaut. A questa conclusione ven la Controlla Federale de Finanzas EFK en in nov rapport. Per tuciats ha un projekt con gran basegn de ressources e grans rischts. Der Projekt als Davos, du sonst, kritisch la AFK, trant der Autor Planisation.

0: incumplettas, sco era ina preparaziun manglusa dalla midada en il menaschi curent. Quai cia giunia ritards e cuosts supplementars. Sco exempel num nel report la modernizzazion dal pagament da daners da disoccupazion. Tar l'introduzion da quella l'enciat dell'onai da problems. La Chancellia federale ha prendi posizione in chause da concedi che in cinque projekts sein confrontats con gruppi da pretensions complexes ed in contorn difficil. Minchon vignen dentante er terminats in entira administrazione federale varduocem projekts. La grande part con success, scuola a sottostriccia. En la metropola da Milauna in gron incendi c'è un affim spes. Le autorità italiane hanno appelato 10.000 abitanti da lasciare serrate le finestre e le porte l'entir di. In plena due in l'usufanz beci far termalze nel quartier per tuccia. L'incendi è rotorier saire in centro da logistica di distribuitor da pacchetti. Gli Stati Uniti hanno da nuova maina tacià mires in l'Iran. La fine mira sai da flaivlentar l'Iran a tala moda che quel ne posse bici pli periclitar la navigazione en la via da Hormuz, ha declarà l'armada americana. Tenor medias iranais sai da explosions emplir slieus. L'Iran, da si è varta, reagì con attacces sin bases militares dels americans en il stadis del Golf, trante rauter en il Kuwait, il Bahrain ed il Qatar. All'ur dell'inscontro supremo della NATO ad Ankara al presidente americano dicir che la pausa de combat con l'Iran vale a bici pli. Er la convegna da base per terminare il conflict na sai a bici pli valaivla. Ed anche il balapè, paux dis, sventer che il Mexico è cruda o in l'ottavo finale del campionato mondiale, surven la squadra nazionale in nov trenader. L'anterior star giugador e trenader assistent, Rafael Marquez, succede se smentur Javier Aguirre, sco chef trenader, quai ha cominciato la federazione da balapè mexicana. Marquez ha 46 dons ed è una icona dal balapè mexicano. L'anterior defensor del Barcelona ha absolvit 5 campionatis mondials per il Mexico e vala sco in dals pli importants balapedists al pajais. Depi 2 ans el sta trenader assistent.
1: La meteo.
0: Ozzati Blair su Leglia Nentir Ciantun, la temperatura maximale è 24 gradi in Leglia di Nota, 29 gradi in Surselva e fin 30 gradi in la regione d'Aquera.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: It is la dati sis. Via a Banura, as nov da Lulli, scho vu studiato sa vida songs da Balapé. Lura, c'hai, sa vigna di Mainz, Claire in Svizzera, Basci, bringen hai, ma schlö, campionatis mondials, es la grande numra Shakira. Oh, as ultims campionatis è la stata più presente con l'Italia, dal 2006, dal 2010, dal 2014, e er actual Mainz. Al toc, dai, dai. Ma se ricordatemo vi dal hit del campionato mondiale da balapè del 1998 in Francia, non puoi dire quel non è amo di Shakira. Se vi ricordate, allora nessun problema, e se lo è nulla, per vedere quel tagline amo avanti la mezza, oggi qui, però RTR. Mesdom, Livio Fofa, se ti avessi un buon
1: RTR, informativo e divertente.

0: Eagle Eye Cherry Safe. Tonight, Jolanta, ne dovrei c'è da fare automatic. Io sa dai, amo più musica romancia. Ad una buona.
1: RTL. Mia canzone preferita.
2: Mio nome è Daniela Vincenz. Io diviso la canzone Vetta Bialla da Dario Hess. A me piace quella canzone per quel che avevo udito quella, voglio non ad un concerto. Io diviso con quella canzone a tutti, in una bialla stat, figliai bene, agis quittaudin dall'altro, a tutti bene per il futuro. Stai bene insieme.

0: Al giavüsch musical da Diana Vincent, Daniela Vincent, scusai, da Daniela Vincent, Dario Hess con Veta Biala, in tocca la scoperta per un concert da Dario Hess, e del resto, prossima occasione da Vezzer live a Dario Hess e sia band es in Sonda Civigne pro Moon and Stars a Locarno, la suonerà el sulla Piazza Piccola.
1: Die Chanson preferida.

0: Io vi sono 9 de luglio, vai avanti con il campionato mondiale da Balapè, il primo quarto finale Francia-Marocco. I campionati mondiali da Balapè, qua è dopo un tempo ad una grande hits musicale. Ecco, botta di una per l'ultima campionata di Serquista, e ada Shakira pisserà per il hit del campionato mondiale al song ufficiale della FIFA. Però Shakira non è la prima che ha hits del campionato mondiale. Si è andato un altro latinoamericano che pisserà per il hit di un campionato mondiale da Balapè.
1: RTR. Quai è il sempervert del dì?
0: Nempe dal 1998 in Francia. Si ricordate forza movi dal finale ci des stat un pa quel tantra il Juan Zidane e il Juan Ronaldo. Con la meldra fin pes francesi per Zidane ci han guadagnà lor prim titel contra e nola contra la Brasilia. Ma restando quel campionato dall'88 dal 98 es appunto er un grand song. Nempe quel da Ricky Martin e la Coppa della Vida. In 60 paesi quel talk stat, quella sta un top hit, in 30 da fatta su in piazza 1, er pronu in Svizzera. E ed è stat un pa sco un riva clocca, per la musica latinoamericana, quel tocca nempe iuda al grand Latin pop boom la fin des ons non aunte di sé es quai stat cumainza mainz per la via da stars sco Shakira, Jennifer Lopez o Enrique Iglesias. O dit quart senza Ricky Martini la Coppa della Vida ves al mont un pa plus pac movimento entil jalun Hüftschwung. E pel movimento, antes e alunz pisera ossa is regordaini, vide il campionato mondiale dal 1998 con Ricky Martin e la Coppa della Vida.

Ricky Martin con la Coppa della Vida. Nos sempre vert des nov de lün. Statt al hit del campionato mondiale del 98 in Francia. Là la Francia guadagna, ci sa, forza venire qui sto in campionato mondiale. Questa sera quart finale, io ne contro al Marocco.

0: Niklas, don't stop the car. E parcà l'auto in qui in un studio. Per sedirci da Danov a Urs Müller.
1: Il Parlament a Samorezna ha discutato ieri sera davanti al campionato mondiale di freestyle 2025. Negativ sei, con so un stal grand deficit da 4,7 milioni francs. In concurs naia Bicta, per qualche Vishnanka haia desistito di 1,7 milioni francs. La Confederazione ripete per importanti progetti informatici sbalzi da Plibaut. A questa conclusione viene la Controlla Federale da Finanze in un nuovo rapporto. Sco esempio nomina ella la modernizzazione del pagamento da denaro da disoccupazione. Per l'introduzione di quella l'enciata dell'ON ha da grandi problemi. Es venter che la pausa da combat navale Bicpli escalesce il conflitto tra Washington e Teheran pli e pli. Gli Stati Uniti hanno da nuovo mai attaccato miras all'Iran, sco reazione a quel attaccato basi militari dagli americani e negli stati del Golf.
2: La meteo.
0: Attenzione da un avvertimento.time. Nulla im Lüderei oz la crema da solai. I da in sei un di da stasco or del cuders bler solai, ciel blau, pacchismas nuvles i puncto temperatura un di da dire spass con glassa in maun. Nempe oz dai tanto 24 gradi in giardinata e 30 anti la region da Quaira. Bei dem Tanz und der Chapasatz Bunker und die 5 Minuten, per quai ich wusste, dass ich in Boutia studiere, mal als Kassas auch nicht sera. In Svizzera Romain c'è un pisiera la FIFA din per sé RTR per Hydration Breaks per Passes da Biver. Un toc passa, vale del rest, per la Kassa doai.

RTR in Jövia as novda lügl esi I I dasche certas melodias che si zadalda sai da lunga bellas regordanzas per exempel pro mai es una de quellas quiste qui ja Se ricorda Teramo? La serie de televisione de cult di Waltons. Dice John Boyce di l'ultimo ad una la lume. E dallo stesso tempo è una simile serie che Blair si ricorda forza R a mo. R là è la melodia mo relativamente concente, ta kleine ad accoce quella tonege. Con la Schwarzwaldklinik, na, ma ed è la melodia di un'altra serie. Alla Selas da Cowboy, da quella vengo a fatio la polvera, la serie Unsere kleine Farm è da retuarn. Netflix, mossa al classica da son 70 da vent, da dots in una nuova versione, un remake modern con da più drama, storytelling più coraggioso, ma mod una sentiments da preria. Per tutti questi sono cresciuti con la famiglia Ingalls. Da vendo dots, se poi di meno streamer le nuove episodi. E sono avanti, cioè quelle sono state da vedere da Netflix o su Netflix, a Netflix c'è un planizzato una seconda stagione da Unsere kleine Farm. Neanche c'è male per una farm, c'è non ha mai tenuto VLAN.

0: 4 minuti dalla snovesi. Io sa dai alch per tutti questi non sono stati in vacanza, sono ci sono già stati, ma da ci tornats una fin demna che voi out là e si almain per vos founds in pain scoci fi sono stats un mais in vacanza.
1: Il leider lag se transforma beim Prest Buschbe in ein Paradies per ils Pigeons. Il è temp per la festa du fans. Intende der RTR, budais wusste de lar chanzunetas e paraules romanches e sil zuenter fare una fotografia de recordientia. RTR e l'ÖKK presenten la festa du fans a Lax. Ils disch dodge e disch nov de fanadur. Nus ans le grein sil wuss.

0: las novitats der RTR.
1: En il Stadi federativ da Main retira il top candidat dals Democrazia, candidatura per il Senat, quai suenter greves renfaces da violenza sexuala. Ed en l'avenir pudesse marcante main da pli persona servenir cancer, avvertesce la WHO. Quai in dus als tema sozza las nov, al microfono Urs Müller. Bienvenue. Il Democrat Graham Platner ha retratto sia candidatura per il Senato nel Stadi federativ da Maine. In donna ha rinfacciato il politiker da vair viola e l'avant cincions. Platner refusesce tutte le rinfaccias, tentant ampliras democratas e democrats pretendicals retiria. Els Democrats wollen uns nominar in nov Kandidat und eine nova Kandidata in vista als Midterms in November. Aktualmen an els Republikans, der Präsident Trump, la Majorität in omedues Chambers del Kongress. Il Präsident Amerikaner annunziade dar all'Ukraina in eine Lizenza per produzir setz el System der Defension Patriot, quai a dit Trump ad in Inschkunter con il Präsident Ukrainais Volodymyr Zelensky allur del Inschkunter Suprem della NATO in la Türkia. Tentant na Trump fac ne gines Indikations Konkretes, da wart el Termin u la Finanziation. Zelensky a din puspe pretendi da pli raketes per la Defension dell'aria. L'Organizzazione Mondiale della Sanidad WHO avvertesce che potesse dar marcante mai in deplicas de cancer als proxim sons. Fin il 2050 potesse dar mincion redund 35 milions diagnoses de cancer. Il 2024 in quai ang stats redund 20 milions cas. Denor la WHO en l'an passà redund 10 milions persones mortes de cancer. Quatter de 10 malsognes de cancer stettin en connex cun facturs de riscia evitables, sco per exempel fimar, alcohol u surpaisa, per quai dovri us de pli mesires de prevenzion. Ed anche in una novità del tennis, il Brit Arthur Ferry è sorprendente Mainz a qualificare per il mezzfinal del Turnier de Grand Slam a Wimbledon e quai sco giugader con una wild card. Or davanti qua è mogerti già a Goran Ivanisevic il 2000. In quartfinale a Ferry batti l'italian Flavio Cobolli, clara main in 3 sets con 6-4, 7-6 e 6-0. Sco proxim front il matador local sin il tudesci Alexander Zverev, ca elimina l'american Taylor Fritz, medema main in 3 sets.
0: La meteo.
1: Oggi ti bler sull'eglia l'entir grigiun, la temperatura maximale è tra 24 gradi in lenghi di nota, 29 gradi in surselva e fin 30 gradi in la regiun da Quera.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Da fatta con Sesanola e Sesanola

0: drei Sätz Gudonia Oz al Sulai davon nu un bellischem di de sta speresch che vu podaut tal i alder in pain
1: RTR unik e simpatic.
0: E per il solai, per la sorella, sera, naturalmente, in avanti, RTR, flottici di nostra compagnia.

son.

kiosk blink, attentat in la Grecia.

0: Da avant 43 ans, dal 1983, grandischem Hit, er Hit Nummer 1, un Hit de Star Robin Gibb con Juliet. E con quai pros jubilars, illes jubilares des Nov de Juliet, des Nov de Lüll.
1: La Cuppina. Presentado il bogn Engiadina a scuol, il bogn con agua minerala. Bognengiadina.ch.
0: Des Nov de Lüll. July, Festa Gescia, anche la casa San Giuseppe Compadials. Gemma de Plazas de Surain, 685 anniversari. E al non autavel, anche il centro de Sandà Puntraise Mustè, può festeggiare Oz Martin Hitz de Danis. Sinceras gratulazioni a due jubilars, speresch ci dà un pain festa Oz per voi e con voi. E appunto tac là l'ora das 12:30 RTR là dai l'ora saluts e musica per vos grand di da festa. Io sono Dani Liber, las linges de telefon per un'ulteriore gratulazion. Scia vu cagnosciat din cincia ozzas 9 da lull anniversari. Las linges sun libras da venda dossa 0800 20 25 30 ed in vos nom trametaini la cupala da RTR 0800 20 25

0: Tuomac, Tuomac, Teardrops qui a Pro RTR des las 9:15, 9 de lügl. In noi imprendaina che gnoscher un'ulteriura jubilara. Al telefono sun, c'è o che gnoscher fin in osa pücenc dal kickeri ses, ma al che gnoscher li auti tiauts anniversari. Otto Heine de Siaz, buon dì sar Otto.
1: Buon dì, signor Livio.
0: Sar Otto, a ci gratulescial el i chai giavus al per la jubilara.
1: Io les gratulà alla sora, ma lei ne spesso heini, senza il settantavo, indivisato bene, buona sanità, e godevi in avanti, te per godevi in avanti.
0: Ok, super, sir Otto. Madeleine, ci des la sor gronda. Amo buon contatto, amo blerda, ci fare un concelso, telefonavat.
1: Ben, ben, un bea.
0: Vien lei l'associato o trova lei l'ottava nasa?
1: Allo, in di anno venire la situazione associato.
0: Ah, far visita, loro avete auto in paese. O se siete auto, quasi un'onada speciale, un anniversario speciale, dai una grande festa?
1: Io sono un buco di festa.
0: Aha. Neanche se il gioco del jackpot del Kicker 6 non fa festa.
1: Qua dipende mi chiede con te.
0: Ok, sar Otto. Non spera in amici casa che sia sor, ma la specie fa una bellissima festa, 70 non si vengono in amici di. E Adel, già vengono in amici casa un bellissimo di. E facciamo una visita a Madeleine, no?
1: Grazie, cu.
0: Sì, cu, Sean. Ma c'è il frar Piccion a studiare della sala al più tardi alla dal della loro acquisquia. Grazie a Fitch Sarotto, un bel dì, arrivai.
1: Grazie a voi, e grazie a tutti e buona cuore.
2: La Coppina. Presentato il buon engiadino a scuola. Il buon con acqua minerale. buonengiadino.ch.
0: E da più gratulazioni allora, oggi, da vendere le 12:30 con Gabi De Gonda.

0: Messischrot.
1: Musica nuova da Halunke, qui è pro RTR Luftschlösser im Korridor. In 6 minuti sono le 9:30, come dire, per mai plaunet ora per Rumir qui al Puff, ci hanno fatto le ultime 3 ore in mezzo. Isurdar a Gabi. Gabi, c'è a stu oz da B, c'è da servizio?
2: In una massa di alas causas, osa Livio, c'è ingredienti sono c'è cult svizzeres per la cucina?
1: Per la cucina?
2: Donge, Livio, punct. E già nel cavazzinchio trovo. Placat, è nominato il nome della nuova vernissage, della nuova esposizione, oce vernissage a Lyon, el spazio d'art Zezza Nera. A quella vernissage presenta placat da quelle ingredienze cultiche della cucina svizzera, also in format gron. A dir dicel, è un stato per svi sensazionale.
1: Also Rösti,
2: Lavendel, Rösti, Aromat, Knorr, Maggi, also proprio tutto quel che è cult della cucina svizzera.
1: Also c'è Marcas della cucina svizzera, Zweifelchips, Knorr, Maggi, questo fan RP Bot reclama da questi placati.
2: Esatto, placati del Zons 30, tocca via da nel 60, litografie, also semplicemente c'è wow.
1: Ok.
2: Adesso discorrendo con la Bea König, che declara che è venuto insomma per quella codins Samlik, per quel placato. Allora, mai nous oz live in Lumnezia. Nous ventremes Lara Cacin on the road in Lumnezia. Ora vanno tutte Morissen, abre si la Alp, so in Carli, ai ferma Munconza, also grande Munconza d'Aua. Nous lenze ve co va fins front a quella situazione, perché la strada è un dicbo vergata, e su andò la prossima onda di calire, e non si sa come si fa qua.
1: Basta, tutto qua è da più dalle 9:30, also in pac moment.
2: Con
1: Gabi de Gonda. Da mia parte si sta qua. So giù vi un buon divertimento con RTR, un bellissimo di stat bain, non bluderai da baiver, hydration break, io zai le sorelles.

0: Quella giev della seconda mesadat da quei avomiez di adios a centra la domanda ai si pusseivel da schlia quei link della VM quei cecausa special che nos vain schon treis gades vainus prucax adio creuke tutas bunas causas ein treis adio son osa positiva sperel che nos vengen di regala quella banknota de 100 francs goste sta con vus tras quei avomiez di Gabi de Gonda
1: la stat cum RTL.
0: E naturalmente con bia buona musica. Bien

0: Summer of 69, no? Lui era ja schon nascita. Also, nus mein Binevon. Forse strovigno kun la cifra de aspectatures e d'aspectatures til Duke dentro la Svizzera e la Colombia. Stiarses noch. 1,2 Millions an raus in SRF la partida. Grandius. Ha? Fit bien e 930 meli an Marau la partida sur les plataformas online da SRF. Io creo che SRF asce essere content.
1: Da par tot bala pe. Er la, no kins c'è pesce normalmen be baseball e hockey singlas. Il campionato mondial
0: E nos vaine autres cifras tier quel spitacle del campionati mondial. Dels campionatis mondials de bala poi el Stadis Uni. Canada e Mexico ein stoconusso d'un brau en media. Pipaux aspecte tursca della devosa edizione all'America del Nord. Aber quei tot auter. Avon als quartfinals che entscheiman questa sera alles 10. Cool. Duel entre Francia e Marocco annuncia la FIFA in media da 61 milioni a 204 spettatori e da spettatori per mille partite. Io credo che quei hai fatto positivi risultati. Agli anni 1994 era quella media su entre la vittoria finale della Brasile contro l'Italia con 68 milioni a 990 spettatori e da spettatori. Quei ricord sal turnier Bobli Contonger, per cui vessen tutti i Dukes tu esser vendio token til de vos platz. Interessante è denton che de maica la partecipazione extraordinaria da 48 equipes alla FIFA si fa una buona bilanza schon avon als ottavel finals. Io sai, quei massa cifras, aber 6 milions, 259 Meli a 184 persunas han visitau 96, las 96 partides tocan ossa. Ad un de pli. Neua en che stadion eins visitau als PBRs. En che stadion han als PBRs visitau in Duke, naturalmein, el stadion legendar del Aztecs a Mexico City. Lau han 404 meli a 120 persunas visitau in dels matchs del campionati mondial.
2: Dai dai, Igo, dale, ale, let's go. Dai dai, Igo, dale, ale, let's go.
0: Enorme mein Biazefres, gewann Odel Churvi, schkode fanuat. Aber, tutina, in a biala bilanza per la FIFA. Yeah, nus mara in questa serie per spai.

RTR, il jai vegn avon las 10. Aunina canzuna lu, ham video en vus puspei da i en quella runda. Per gudignà nostra banknota da cien, per far parte e alla concurrenza da gudignà quel grandius trico della nazionale svizzera sotto screz con tot ils giugadurs in stodenton, mo am flau. Cioè moment dels campionatis mondiali che ha dato che nous ancorin. Boda si, nous daino in egale ronda, in egau disaun els cavazzins, a cui è un curt moment, per essere precis, 2 minuti e 40 secondi.

0: Ja, dussa, aisi e schilons.
1: Che moment. Del campionato mondiale da balapè sognau. Tra il pass, finta il gol.
0: Precis.
2: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: Ed il la tiarza gacca nus main en quella ronda. La numero de telefono in 0821-2130 nus ancorin quai moment cau.
3: Ia sta in del geus ils pli discutats del campionato mondiale. Bleres decisions dispitaivles an marcà il geo. Svente 90 minutes, pari.
0: 0821-2130. Chi improva la fortuna? RTR, biendi, chi è cal telefon?
4: Ciao, qua è Anna Clara Wolf.
0: Anna Clara Wolf, de nunder telefonesches, Anna Clara?
4: Da Liechtenstein, ma è un dazuat.
0: Dazuat, grandios. Oggi è Liechtenstein, Ualveskins, discuri, Ramons. Anna Clara, che moment cerchiaini?
4: E penso, voi cerchiavi quel moment dal 11 meter in Giocia Vargas a Ciala.
0: C'è on e quest'au?
4: Quest on, also quest io c'è veven just avant in Ebna. Also na in di er, è stato.
0: Ai, io sto da canastra Anna Clara. Na, ai si bo. Grazie al fecch pel telefon, sto mal. Hast il prender a un nine seconde in prova. Tschüss, Anna Clara Wolf, in Bidieti. Adio,
4: sto. Ciao, bel di.
0: Ciao. Adio, sto. Prender in second participant. Tia, cau al telefon, bien di.
5: Ciao, Claudine Dermont, bin di Gabi.
0: Ciao, Claudine. Depi quel tierz di che nos samuter già in vide quel legno. Vignino sotz da schlidia el. Ciao, moment ancorinus.
5: Aber schon am 1992, Jahre zu Deutschland, unter Austria. Und ich bin um der Schande der Goyan, der wir haben.
0: E quais ves esser ina de las... Ai, sie haben Borbo.
5: Okay.
0: Ah! Claudine, ich stehe da kein Aster, die haben wir proprio... Spinau, Fanfare, Applaus. Aber ich hier, ich bin auch.
5: Komm, bien.
0: Ok, prova a mountire Tobia Falerfors as de Plicklich Tirel.
5: Ok, un
0: grazie al fake Claudine, di Vigilin Valencia e di ciao.
5: Ciao, ciao.
0: Hai questione, avessi Bugien, regalau quella de Cien, quella blaua d'Anton, e la resta che ho tirnus de Mount, nuova chance, forse con de Plicklich.
1: Che moment,
2: presentata Nicky Scuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch.
0: Qualche conto cao? Quel saves probabil sarà gurdà da quei moment che nous ancorin eras Ramazzotti probabil al e giù emozions. Quella viu quei moment.

Brother. Quel sentiment per fin nostra redazione di musica, sace musica che porta freschezza a nostre orecchie, se da stiamo in Minchiton e fa un complimento a nostra redazione di musica. Yeah, aber in compliments wenn us e fa a so in pieder. In sguarten avon i dien djeca in onda de calira se mette en moviment virs nostra patria en virs Helvetia e je vere meine scheue. Mo in kurz quart sur Meteo Schwitzra propi a l'epicenter dels dies de calira ailu proxim mardis. Oz ist ja nur so ein Gude, ach ne mein Temperatures freschtes, per exempel a Quere 30 Grad, Lyon 30 Grad, a Savognin 21 Grad, denton, quelles Temperatures stehen nur so propi Gude, per quelke, na wende de maun vai minche di in Grad an si. A mardis lu propi al di de calira. Io les di quels di scavo e al meir se non so proprein bain e sta in zaneo de tir che non sappiam fa quei cheo in sei e laua. De pli delles novitats, naturalmente de pli delles temperatures en cort moment cheo e les novitats delles diesch.

0: Las novitats ter RTR.
1: Il cercador de Melevenchesi se sta il plitchout de pilla in chat de las miserazions quae almain en l'Europa del West. E passa 9.000 persunas fan part de la traversada de l'Aide Turic in caps pli grons ne dati bici. Quae in dus las temas oz a las dies al microfon Urs Müller. Bienvenue. Il mais passato è stato il plitchout cercladura in Europa del West dopo il commenzamento delle misurazioni, che ha comunicato Copernicus il programma dell'UE per osservare la Terra. In media è da 20,7 gradi, che è in passato 3 gradi di più che in media dal 1991 fin 2020. L'onda da Cialira, la seconda mesedata del cercle dur, ha procurato in blers paiais in veste l'Europa per temperature di record. Er la temperatura dell'aua sin la surfaccia della Mars sa è stata usci auta sco ang mai. Copernicus avvertesce dal Sprivels che la Cialira montia per il umans, il sistemas ecologics e l'infrastruttura in l'entiro Europa. Buon mai 9.200 persone s'han traversat ier il Lai de Turic. L'occurrenza s'è stata vendita o completa mai per la seconda giada in Seria. In aia beach da in caps pli grons. Las condizions per il snudadres e las snudadres s'han stades bunnes, han comunicat els responsables. Il trajekt meina sur rund 1,5 km dal Mietenke al Bogna Vert a Tiefenbrunnen. La traversade de l'Ai vegn organisada da pi 40 ons. Da pi l'ura an passa 160.000 persunas fac part da questa occurrenza. Il producent de cigulata Barry Kalebaut fac mercante main da main schweut ils emprems 9 mais de l'onda gestion 2025-26. Dal settembre fin il maggio sa la schweuta sa reduzida per brumain 13% sin 9,6 miliardes francs, quae ha comunicat il concern con sedia Turic. Da contribuir sa a quest svilup ed in prima linea al spritz da cacao che sa in stats mercante main pli basca anche avanti non. Per l'entir onda gestion, quinta Barry Kalebaut, che il volumen si riduzesce per dunt 1%. E gli Stati Uniti vogliono stricciare la Siria dal Stadis che sostengono il terrorismo, quae annuncia il Ministeri dell'Exteriore a Washington. E si tratta di un momento decisivo in le relazioni revitalizzate tra Washington e Damascus. De nuovo potessero firme con cui investire più semplice in la Siria. La fin dal 2024 andre Bels cubicia il potentat Bashar al-Assad, da pilura sa vigina na dina de pli stadis dal vest Pushpe alla Siria.
0: La meteo.
1: Ot stati bler su leglia nel tir grigiun, la temperatura maximale è tra 24 gradi in legna di nota, 29 gradi in sorselva e fin 30 gradi in la regione da Quera.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: An grazie Lurs Müller.
3: Mes di, mes radio.
2: Yeah, a vias radio fabus. Quella proposta, ves gusts in una exposizion che vien congide cun las marcas classicas della cucina svizzera? Ni ves gusts in entrades libres per ia kino a Zernetz? Nous survin a vous quai e de pli a quai con bia, bia, buona musica. Io son Gabi de Gonda, Adelza e Caterina and the Waves. Bien dit!

0: Bajo de la piel, questo Milo Jota, musica che viene da divisione della cantatura da Lucerna tu Atene, musica che inspira attualmente quella cantatura. A voi vi è bisogno di ispirazione con le storie, da musicisti e musicisti? Vedete anche in clic in rtr.ch, la un fleiss a una massa di la rubrica «Cei, Teitla, la scena».
1: C'è Teitla la scena.

0: Las dias a vegn.
1: Il Gelender.
2: Presentat al Kino Open Air del Parc Nacional. Das 17 fin als 22 de Fanadur en el Kurtel Chastep Planta Wildenberg a Zernetz.
0: E gest duas entradas libras hast jo regala oz a vus gest alla fin de quest calendar stai pia vit londer nostra numera de telefon qual an conuscis no loc cien veng 20.30 denton am prim marainus cerca stat enies calendar per oz ils 9 de Fanadur lul questa sera am viden Nicole König e Nicoline Schaub. Bea König e Nicoline Schaub alla vernissage della Zezza Nera col titel Plakat. Il focus di quella vernissage è stato in Malechs, Maliai a Maun, da spises bubrondes del devoso Tjontons, della storia culinarica della Svizzera, litografie storiche plein color da Herbert Leupin, nie da Hans Töni, quels vengen presentai Aglion, el spazi d'art della Zezza Nera. A quels malets vengono lo confrontai con malets contemporans, d'artistes, donnes, Yvonne Genal, Valerie Lipscher, Annette Meles e Nina German. La vernissage questa sera alla 6, e le mince alla exposizione mince mai avviata, mince di dentro le 2 alla 6, a quella exposizione resta avviata per voi stoppa il 30 d'ottobre a Bia e chi sa e compra quels malets. De pli di quella exposizione, de pli dels placats a dell'exposizione placats che tra noi è un curt momento stai vit londer.
1: Il Gelender
2: presentato al Kino Open Air del Parc Nacional das 17 fino al 22 de Fanadur in il Kurtel Chastep Planta Wildenberg a Zernetz.
0: Duas entradas libres per a Kino a Zernetz, no loc cien, veng 20.30, a quellas duas entradas sauden a vus.

0: Estate italiana viva eternus in ondas romontschas. Estate italiana co vuol di calira, bia laura, bia sulei. Denton, serius. Cusso mais vus regurda ca ia pluviu zucons dis en roda cauternus. Propi negada bugnaua tra la tiara. Ne vebo, so mais strusch se regurda. A la munconza da daua ai tema cauternus.
1: Del Grischun.
0: Nus steine von in unde de Kalira ka wen ad esser sind siu alt punkt proxima jamna. La Schikira a la Kalira staten e el center dels managis d'alp ad els managis purils. La munconza daua ai ine problematica a nos reporter la Lara Kacin ai osa gist o morissen en lumnezia per tematisa la schertezia dal de l'aua. Lara, convesi o os aisi caul en la biala vallumnezia?
2: De, Gavi, cheu a morissen aisi mince cas feic su de lif. Las temperaturas ai neun intuern 20 graz, movi del ciel ai quasi negines neblas e divin son caul sin sta del sulel. Cumai ai os a Silvan Cadof del menagi curoms a morissen en lumnezia, de pi jamnes aisi a schierscots, caul senza neblas del ciel e senza plievda, Silvan Cadouf, quines de vos jamnes stades per vos en connex cu la calira?
3: Also per fana, es stava extrem bene, wenn du sempel de fana, in sa busti fa special, bia lavurs, ca fan strany, aber la calira prend schon neu un paar vins, in sa lo, sta forse fa eine pausa ni l'autre de play, baibra un paar de play, lo vra forse pi biala de meu ni la sera.
2: Piper de plibo da schon dietin tegles sfides, celu le pi grande sfide si ei a schicaul e scheg su rusin le un temps.
3: Also per la natura sind etrem un extrem stranio, es letzte survei mine pau ca plievdia i po crescer nua da del spiegel da la ava. De Biber war extrem fit, ja, was, a schirke quasi was nie is prossim, sie ist hier in a extrem grande Schwede.
2: Dati los causas che vus fegeis schon auter sil menagi pel moment per quei che esci caule da scisceci.
3: Also nu vanno sprivi il secondo tagli che nu vessem forse privi un pao più tard, aber con quel che Laura e vina von Biala del sulagli maglia ne venne nu sil pasto vanno so sprivi se gaudiu qua conserva in qua.
2: Aber è lo quella che lira e la scicira è qui in problema generale a Morissen.
3: Nos essen disai un pauc un quai, nos essen in liu gfegli exponiu, ca meren contra si, ed essen schon sur plei ons, ed ene puspegni confrontai con calera, a sci che novene schon, con son si l'al priu differentes maseiras ca han schon gidau per parte, da autres maseiras che nos prendeina unis proxims ons per un proade migliorar la situazione.
2: De ideva de las stats vergades è schon stats de calera, also per exemplu 2003, ni 2008, ca Also eine Situation schon in der Gestalt, dass sie prekär ist, aus Niko eine Stadt uhren in Kompilation mit welcher Stadt der Kalira.
3: Also 2003, sei il 2026, il 2003, quel sein tenor mio mani a fegli identik. Nu va in uhr schon baulsche, nu va in schon diulo intera primavera pitaus pauca plievdia, a quei ils las direzioni del vent muessen fegli tutei in scuola 2003. A sia kins De, ja, i feci, feci precari, i pobo plover, i compriau col 2000, ci leo de, vedeno puspaim in urezzi, ad uan, poi boc.
2: Vos esses già pil moment de pli che us il menagi, aber vos animals ein pil moment si dalp, vos esses schon dieci, i da differenz projekt si dalp, c'è endo le sfides leo?
3: Si l'alba ne troman schon schie che no vain vacas la di le bieste scheccia per le vacas la di vain sin sistem de dava sur il acquadukt che in possesse la vischneun che funzionesse relativ bain ai pil moment ai si una avonda ava va meun tir la bieste scheccia che pasculescia so del pez mondeun virs il pez platec ai si scart con ava leusi migliura bu la situazione della aura se vesse ni extrem stentus per se ve pascula con la bieste.
2: En grazie fece Silvan Cadouf, nus man il centro MSG è un insieme in Sidalp e mi rai non è exact con la situazione ai e cincianno de plientic zurda e bacoiai e c'è che vien faccio un conter.
0: Grazie Lara Cacegn e Silvan Cadof. A noi sudin lupuspei all'ora delle gratulazioni zum cu Antoine Lina e Minchikas Suenter Merenda. Bienviadi Sidalp Salitz Morissen.
1: Authentic Regional.

0: Las novitats ter RTR.
1: Il chatter che fraudulà l'an passato in Luffen il puschlav stoppiar in multa. Il suva registrasse dine da plicast a cancer della pelle. Qua in dus le teme so zeles indisch al microfon Urs Müller. Bienji. Il chachadr che si è passato illegalmente in Luffen il Puschlaf e veni sentenziato per mandato penale. Il stoppia pagare una multa da fin 10.000 francs, ma d'asci a salvarsi a patente. Qua ha confermato la procura pubblica del Grigion sin domanda dell'agentura de novità schista in STA. Or davanti a RSI rapporta in Chausa. L'UM ha accettato la sentenza, con qua essa è quella valaivla. L'UM ha agito per negligenza. E nel Puschlav ne da negina l'ubiencia da setar l'ufs durant la ciaccia auta da l'om passà. In Svizzera si augmenta il numero di casi di cancer della pelle da voi sonst, come scrive la SUVA, l'Institut Svizzera d'Assicuranza d'Accidents. Concreta è il rinconosci 137 casi l'on 2024, come sa in 5 già da stapplica anche il 2020. Ci che lavori è in liber, per esempio, sin plazzals, sa è consunt exponì al soleil. Dine da pli persone sa inconscientes che il cancer della pelle possa essere una malsogna da professione. Per quai vengono dine da pli midamens della pelle er annunziata la suva ai num vin avant. L'antir Svizzera piglia redunt 25.000 persone per on cancer clair della pelle. Il Stadius Uniz vuole stricciare la Siria dalla lista dei stati che sostengono il terror, come ha annunciato il Ministero dell'Exterior a Washington. E si tratta di un momento decisivo in le relazioni rivitalizzate tra Washington e Damascus. Danof potessero firme con cui investire più semplice in la Siria. La fin dal 2024 hanno rebelli scopicciato il potentato Bashar al-Assad. Da Pilura si avvicina a Dine da Plistadis del West, Puspe alla Siria. Il mais passato è stato il Plichaut Zerkadur in Europa del West, da il commenzamento della Smiserezions, che ha cominciato Copernicus, il programma dell'UE per osservare la Terra. E media è da 20,7 gradi, che sa in passa 3 gradi da pli, che in media dal Zons 1990 fin 2020. L'onda da Cialira, la seconda mesedata del cercle dur, aia procura in blers paiais in vest all'Europa per temperature da record.
2: La meteo.
1: Ozza di blers sull'eglia l'entir grigion, la temperatura maximale è tra 24 gradi in legni di nota, 29 gradi in surselva e fin 30 gradi in la regione da Quera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Ah, dades Adrian. Il dolce far niente.
4: Schon bien.
3: Che bellezza. Sulai mar e dolce vita. Colciosa. C'è blera Svizzeres e Svizzers cercen per le vacanze.
4: Naja, ti che hai ben gleiti vacanze, ti hai schon biriti.
0: RTR, Café Federal.
4: Chiamo vacanze? Ma questo non è un flott tema.
0: RTR.
5: Il più importante è il sergio di tutto sport e non ti sta il solai, il giodai, il buon mangiare, la quietezza, il tempo con la famiglia e con amici.
6: Slabe geniessen. Ja, einfach etwas von der Kugel gesehen.
7: Also, Frühlingsferien sehr gerne in der Schweiz. Über den Sommer gehen wir viel in Norden, jetzt also Deutschland, also schon Schweden. Und dann hast du Ferien dann gerne nochmal auf Italien.
8: Da wird es noch Kulturen und noch Robes. Hi.
9: Mit den weiten Reisen, das ist nicht mehr so mein Ding. Ist einfach zu teuer und man muss auch an die Umwelt denken.
4: Ja, die Autos letzten Queren betoschen die Montagne, sie lagen sind blau, bli frisch, als sie die Zeit in der Stadt in Schwitzer. Il Tourism der Schweizer e Schweiz

0: Ed insomma, il turism che ho tenuto in Svizzera, quai è oggi il tema del nostro caffè federale.
1: Nein, es ist eine Stadt sün wie per domandar a vus, co fais vus vacanzas? Nu es ener schwandratz ein til passad al turissem in Svizra e guardaina, scoc al turissem del futur pudes guardar ora.
0: Carlos, irtate, bienvenidos, benvenuti, bienvenue, ni semplemein, bainvigni, jeu son Adrianca Martin.
1: E meis nomes Fabia Caduff.

0: Fabia, c'è a c'mai per te il pli important sti vas in vacanzas?
1: Mim bun me sdül tander pacifig ed aktiv or vant tuot scuvrir e roba, però il più importante è da simplemente esser senza stuver guardar si l'ura e già dair quaci sfagist in quel moment. E per te?
0: Ma buona compagnia naturalmente, anzi c'è il ciao, l'esto esser, la sera naturalmente in una buona cena, l'euro è discurre di tutto quello che si fa durante il dì. Lu è proprio perfetto.
1: E c'è il più importante per us?
2: Ad essere con le rette persone in vacanza, ci non è nessun stress, ci si può proprio fare vacanze. Hai, e buon domenica!
3: Il più importante è se si può essere il giorno di tutto, ci si può in auto stare. Il solai, il giodair, il buon mangiare, la quietezza, il tempo con la famiglia e con amici.
4: Il più importante per noi al momento è che noi vogliamo presentare vacanze con la famiglia, noi vogliamo quattro fonti ad als Rgolan Luopla e in Sventer Lauter, così che noi godiamo quei tempi, che noi vogliamo fare vacanze insieme e presentare quei tempi senza studiare i determini, ci sono di nuova scuola, c'è roms, c'è clausure, che proprio che noi vogliamo fare nuova lauter che essere insieme a godere il tempo.
5: Tu hai gerne etwas Neues gesehen, ich habe gerne neue deutsche Städte. Aber so ein bisschen ohne Stress, sagen wir mal.
6: Also wichtig ist für mich immer zu verbinden Kultur und Natur. Also das ist immer mein Schwerpunkt, dass man läuft, dass man schön viele Naturerlebnisse hat, aber gleichzeitig auch die Kultur genießen kann.
7: Das Leben geniessen. Wellness ist sicher etwas Schönes, Berge sind sicher wunderschön. Da gibt es ja Haufen schöne und der Strand ist auch schön. Ja. Alles das. Ja, einfach etwas von dieser Kugel gesehen.
2: Da wird es noch eine Kultur und noch ein Robes. Hi.
1: Der Fervacanzes, der Stadt, tut ein Dünner als Hitze der Stadt. E der RTR präsente ein Paar der Quells, der nun in der Mission war bei Musik Schweizer, aber wir haben hier pront ein Hit Schweizer der Stadt per Wuss. Probabel, dass ein Paar an eher Memorias der Vacanzes schi doden quell Hit.
8: RTR. Il Hitze der Stadt per Wuss.
1: E davanti c'è tradin c'è nun, c'è des weine un per fatz sur de quel.
0: La canzone è anche mai venuta scritta per una reclama da Coca-Cola in Spagna. Mosco quel che gli hai, minceton diventa su un song de reclama lo halde in hit. Gist quei esce bigiao, plazza in els charts spagnols, sventer e plazza in francia den Svizzera, gist au il hit de Stat di Lion 2003, Chihuahua de DJ Bobo.
9: Chihuahua. Chihuahua.

0: RTL, il magazin a mezzodì.
1: 10.000 francs gestitch per che cedur che si tau illegal in Luffel Puschlaf. Somurezzi che vuol risposta per debacle del deficit de bonament 1 milions della VM de freestyle. Ad apropos, Somurezzi, in che gide se setz?
2: Ein pragmatischer Idealist.
1: Ele Sebastian Bader in il quartet che combatte pel presidi comunal. At el Portugal mira la cantadura Bonnie Tyler su enter greva malzogna. E alles 12 ja sono Giorgine Janchi in B a bien. Miezgi. Il cacciador che si è stato illegale in Luffel Puschlav in Vergau e veniu sentenziaus le novità oz con ursin Kadish.
2: Denor il mandat penal, che il cecciadur aia accepta, sto el paiar in a multa quai da fin a 10.000 francs quant nebic anc publica. El dascia però salvarsi a patenta. La procura pubblica dal Grigiuna confermata als rapports da Radio Televisione Svizzera RSI. Il mandat penal saia in vigur. Denor quel, alum agi per negligenza e bec fac attenzione a vunda sincei animal che il saietta ed uscia contrafaccia la legge federale da ciaccia. Il cadavere da Luf era venuto l'imprim di della Ciaciauta 2025 in Val Poschiavo. Il Grigiun vuol promuovere migliori talents giovani da sport, musica ed art. Per cui, al Centun sur lavorasse es concept per la promozione da talents della formazione professionale. Insieme con managis d'imprendisadi, scolas professionales del FAC ed organizzazioni da sport, musica ed art, al Centun è lavorato 16 mesires. En il centro de quella sen cuseliazione da talents fidabla già pibaut, da rinforzare la right da cuseliazions e da flexibilizzare ils models d'imprender e models d'examens. Il catalog de questas mesiras doai formar la base per realizzare questas mesiras comunablamein en il decurs dals proximes ons, comunicescia il Chantun.
1: La popolazione svizzera vuole regole chiare intorno alle chemicali PFAS, regola Beppi Fitch, quelle chemicali che non sono per questioni d'ambiente. Details della ricerca che la ETH, la Scuola Alta Politecnica di Uffizi Federale d'Ambiente, hanno fatto dat Elias Zuzeus.
3: La gruppa di chemicali PFAS sia un rischio per umane d'ambiente. Per quasi una maggiorità delle stars 5.900 persone domandate, tante roter per in obbligatori da declarare prodotti che contengono PFAS, le chemicali ci sono tossiche e ci si accumulano in organismi. Per vivere e l'acqua da bere vengono pretais limiti più severi. La salute per la problematica non pare però di mudare il comportamento dei consumenti e consumenti. 60% delle persone domandate non mudessero in la ricerca loro lista di commissioni se sapessero che quella contiene prodotti con PFAS. Radon la metà non amo mai dudì delle chemicali e quelle e queste ci hanno valutation l'urso va in ciosso come diocer o piccian. Una maggiorità fus però pronta ad accettare prezzi più alti e assortimenti più piccians per regolare le chemicali tossias.
1: A nus resteine in Svizzera nu a chil diember de casa de cancer della pal e i carceusils de vosons ulteriores novitats.
2: Sco quei che l'Institut Svizzer d'Assicuranza d'Accidents, kurz UVA, scrive, aia el registrat 137 cas l'on 2024, quai saien 5 giades da pli anche il 2020. Ci che lavuria en liber, per esempio simple zals, saia consunt exponi al sulegl, quai che saia in rischia per il cancer della pell. Adina da pli lavureres e lavurer saien conscienz che cancer della pell possia essere in malsogna da profession. Per quai vignan adina da plimi da mens da l'appell era annunziats alla suva, ai dum vidamant. En l'entira Svizzera piglian radunt 25.000 personas adon, cancer clair da l'appell. A Turic han radunt 9.200 personas traversa ier il Laida Turic. L'occurrenza saia stada vendida or completamain per la segunda giada in seria, quai communication ils responsables. I samus son contents con l'occurrenza tradizionale, i naia dana gins in caps pli gronze las condizions per ils nudaders e las nudaders saien stadas bunas.

0: Present. E con Johnny Cash se veniu per tis in avargau la mesa.
1: La scatula zins.
2: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognoengiadina.ch.
0: Cordial, benveni, l'ura che tu es fa plager, forse spondere in l'armin delle emozioni. A jubilares e jubilars. L'ora delle gratulazioni dots con Gabi de Gonda è in quest'ora. A stianus emetter auguris per due jubilares e na in jubilare ed in jubilar. Oz vese la possibilità di telefonare al studio, gratulare con il titolo di musica, trasmettere il messaggio di WhatsApp, a semplicemente procurare che vostro jubilare, via jubilare, abbia un momento speciale, oz l'ora di gratulazioni, causi non des romances. Io spero che vos abbia giù un grandioso diantà. Bien, salù, menus del dessert. Ed io ho gratulato con prima di una jubilare che hai de Surain. Noi stiamo a mettere gratulazioni in casa San Giuseppe oggi per la Gema de Plazas, la Gema de Plazas che complanesce oggi il 89 anniversario. Le linee per gratulare tunen a Scioia. Oggi c'è la Gemma de Plazas Festival agli 89 anniversari e noi gratuliamo in decor sin atleti di avvisare in bidi di fiesta insieme con la vostra famiglia. Piglia vigni, di avvisare noi tutto bene ad un biabials moment di compagnia. Cordial salit de concussedentes e concussedents tot il personal de e la maina casa de la casa San Giuseppe e quei ils auguris per Gemma de Plazas per siu Occhionda Ciunavel, Natalizzi. A pront per vus, Gemma de Plazas, Venus in classiker. Probabel, plai e a vus, jen toc de Verdi, va pensiero. Oz per gli Occhionda Ciunavel, de Gemma de Plazas.

Il cor dils perjuniers, il pez, va pensiero, venus di studiu, piglio ciont ciunava l'anniversari della gemma de plazzas, che ai se senta e la casa San Giuseppe a cumpa di alza, nus di vigiaina gemma, in Belezia, a non oblidaivel di da fiasta. Da sura de cumpa di als, mein usos direkte mein a Mustè, el centre de sanadat.reis, no que nos ascene mette rots gratulazions pel Martin Hitz. Al Martin Hitz de Denis, festiveja ots siu novontavel anniversari. Duas gratulazions envenides per vos, Martin. A sinina astio preleger ils auguris de la famiglia. Cau stati scritt car om, car bab, etat. De tot cor l'ainus gratulati sintiu anniversari de 90 ans. Cun teia donna gaudest ils dis, cun spasseiadas, parterim per plaits culs conhabitons, agudé al ruaus dil di en vossa biala combra. Cul caul engraziament a ti, car bab, l'ainus gudé, cun tei in buantat gentà a fain viva sintes 90 cun massa visetas. Car salits, cordiala gratulazione de tia donna Isabella, tes trais Afons, la Rosita, la Rita e degli Ursin, cun lur famiglias, tes Beadis, Andriu, Curdin, la Valeria, l'Elina e la Ladina. Ja vai auch in eine Sekunde. Gratulation per vus, Martin, a quella vegn del Center de Sanedat, che scriven, preziau Martin, oz weis vus festival igli anniversari de 90 ans. A nussa la grein, a gratulain a divisain buna Sanedat e contentientia. Vus gudis il ruaus en combra per leger la gazette, per marain tic televisiun. De bia Laura gudis vus il temps insemmen cum vossa donna Isabella, se di quest interessa ni che vus mais insemmen a spass en curtin, a gudis las flurs ad il solei. Grand plagev es vus de las visetes de vos affons, de vos beadis, amics e vigins. Car Martin, nos divisaine vus oz in bidi de fiasta. Vina von tut bien, bia bia las ures de compagnia e nias miets. Cordial salits de las concusadentes e dils concusadents, del personal e dil meina casa de la Puntreis a Mustè. Die sin dievis de la famiglia, dat lainus osa il corviril de Breil, nos udim per vus Martin Hitz la canzun al pez un pif, ha detto la squadra RTR divisa a vus in bidi de fiasta en compagnia de massa, faccias cordiales a sorientes.

0: Al cor viril de Brail cool pezz d'un pif, quella canzun va nus udiu oz pel Martin Hitz de Denise el ai sesenz ella el Center de Sanedat puntreis a Musti. Ad oz va nus esser veniu ina gratulaziun, nus vain e neua ca nus vain de termetter la scadiola RTR oz a il... Os lei vesce mi schon non vien de mena mi a Jotto Heini a oz telefonau per gratular alla Madeleine Spescia da Tavanasa. Ad scioia ai tu nau.
1: Io le gratular alla sora Madeleine Spescia Heini senza il 70 aval indivisato bien buona sanadat a godevi na fa te per osevole godevi na vontot.
0: Agilas gratulaziuns per Madeleine Spescia. Ella ha sorvegnu gratulaziuns del Otto Heini ad en kurt temps, ni en paugs dis, sorvegn ella posta da RTR.
2: RTR. La Coppina.
0: A nus divisions che pescia bia pligé, cu la scadiola, ad una Madeleine.
3: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Camila Cabello con Ed Sheeran e Bam Bam, voi nos die studiu 14 minuti se von Lina nos venite la prima gratulazione a quella ven da Martina Giudem l'engetina bassa ne che Georg Caviezel hai al telefono, allegra Georg.
1: Ciao Gabi.
0: Georg, ci vanno gli auguri sots?
1: Eles gratular oder no les gratular a letta Ianet avan vefle nom Dietrich. Il sta a Ciaflur e complisce 34 anni e non le sono gratulare a lette di visare tutto il buon, sondà, fortuna, bler plagiare con sua famiglia e ci facciamo un bel dì, una bella festina.
0: Flott, lette Janet oz 34 anni, a dir supponel che la fiesta senza fa oz è in curtin. Vos vas dire buone temperature de stat a Martina?
1: Sì, qui è la sera, il segno in sombriva, 26 gradi. Cioè, c'è quasi vero buon. Tip top, perché le fans de lette sono praktisch tutte di da dorvart, in l'orierti. Und ci faranno la festa schon da.
0: Questa si immagina. Flott. Lette Janet, oz 34 ans. E noi sono in una canzone de Mia Mia per la letta. Non sta l'ein Steilines. Georg, grazie al fecci pel telefono al studio. Un carselit a Martina. A tocca in autrega.
1: Grazie fecci, Gabi. In bel dia, ora cuore. Grazie fecci.
0: Grazie, stai bene.

0: La canzun de Saut nus venu diu cau al cor de la scola media evangelica de Semeden, la Hilde Czarner de Ferden, a gevijau quella canzun per gratula a Ricarda Staudach, che ha 83 ans. Adosso 4 minutes avon, Lina nus mein linie directa, el Sauls de la Val Lumnezia.
1: Authentic regional.
0: Yeah, forse io le sbudi che pretender che mia collega Lara Caccenza gli idee lumnezze forse per io fa bon ni sta su lei de vos mons nana ella ai per nus si l'Alp sur Morissen oz vam jetzt di venus schon discuriu con ella ella ha visitato il Silvan Cadof pur a Morissen Silvan Curoms lau no kins constatesche che laua sves vinisch carta causa mun conze de plievja.
2: Nos essen disai un pauc un quai, nos essen en in liu che feia exponiu, che mera un contersi, ed essen schon sur plei onze, ed ena puspegni confrontai con calera, asa per la natera, sin atra man extrem stranio, sletze survei mina pauc a plievdia, i po crescer nuat, ed il spiegel da la hawa, de baiber va extrem feitia na vos, a schia che quai se ves nji is prossims dies dir in a extrem grande schweda.
0: Ja, nu stein wal avon in a onda de calera, quei sa è Silvan Cadof. Quei a el di, ce vom jetz di, adossa ein els, si l'alp tege su, la no che la jarva savurusa per la viestia, resca de vini scarta, l'ara gacen, neu a esti el moment, buonasera in Val Lumnezia.
3: Ja, exakt kot jes djec, jes son djec si l'alp te Gesù a Morissen con Sandra Herger, che lavura keu con la stat. Sandra Herger, os kiei a si scec e caul, si baule la stagiun, con fec sentis vus quella scecira e calira che si d'alp?
4: Oh, ja, ja, pi caul ki ven, pi di ki sta caul, ja, ven bo ke plova, vec jau haldes, col pasch van vos, quei brigi, Ja, das Animal ist dann ipelons per inflatet, ja, ja, weil ein kleines Pünktchen, zu fahren, das auch kann schon bei auch play. Las Grandes wenigen Tage nur so ein Kunauer, du kein Lena, sprach ich stetig, ja, ja, ja, aber ja, du hast es hier. Auch, das ist auch
3: Ecco, ja, wo ist das schon, ja, wo ist das schon, ja, in der Situation da, wo weiß ich, wo ich sie da auf neue Dati, also neue Dati auch.
4: Was ich hier, das zu fahren, das Grandes, kein. È un buschiveies, quelle vengono in flotte con aua, sin quelle mette io al paese, perché c'è la stessa volta che ignora, perché io sei buo quintà con elle, e sa che vengono in te aua, e poi sco. Io in fin sostegno, forse certo vengono in lente se vengono in te per aua, ma io sto sco da base sin quelle che fanno che vengono in me con aua vonda. E di attraccio. Ja, quelle pinche che fanno, se vengono, se vengono, se vengono, se vengono, se plova, ma se dico, vengono che plova. Vezi halt das auch gehoi.
3: Und das Reserve ist dauer, wann eben was? Che fe Jesus und kontur quai to conusse?
4: Und nu sein, sin quell alb, in a, also in jau eine buone Kollaboration kum Spurs, also es fan propi in a Masse pro mei, stas a doi, che telefonesche, la bia vini gra reagau, kum quak nu sein a fere in a Masse tirske, oim wieder quas beis. Und nu slovren ha bia kun sanudaders, tanks, aber eba koi gratles, ebis che fades kein fachis, C'è un po' di ballo, quello che veniva più ballo con una massa d'acqua dopo il dì. E si può più bello, quello che può bello facile per me, se vuoi dire che per mangiare. E l'altro è un po' di ballo, e si è un po' di ballo, il momento che poi viene un po' di ballo, poi spero che fate che questo non c'è, è per mangiare.
3: E si può bello, se viene un po' c'è fidgeislo?
4: Oh... Halt arver seufs, fappi grondes bestieres, reparteres tirs in pibia beis, hat sin quas beis gewinnen und in te aua, ki e bo, schien schwetsch de tons tirs, ki, ja, quello lo solette kausa kin sa fa, ki, eba, schien sa e pao de mia jetz, san zone a uli vao, lau, stans halt di ja gut, lumerins ki an biene, dana wundau, aber, schien a bo wundau,

0: Jei un plani puspe quellas reservas al planciu, sin questo non d'affer sporar, perché se nous ebori influenzai una massa, ni.
1: Vos es dic cos vossa quarta stat che a Sudalp, coisi uon en comparazione con autres ans que vos veis schon veu, ni che vos eras schon che a Sudalp?
0: La prima stat de jei è stat in simbionta stat che uon, jeu e lo gran cio proprio con in flotta stat, come carriera da Dalp. A blu eri si gira un bugashi baul, si shik. Aber eleven ist halt proprio stu esser flexibel, so mer a minchi di la situation de laua, a decider minchi di coffee jain, so qua, eba, jau, gine, vai a fer de mer a comiu altmeister. Co fa, cio co come, lu stu nus halt efer tani contact, mer a co fa. Zucu non, lu stau, genau c'è Luisa, lu hai pluiu sco da sa de alas, a diez, lu e, lu veva pita spauk de me ja, ja, er lu e bustau si flot, lu si menz, fas buon cui taus vur de laua. Cioè, è stato in on che vuoi si dire, vuoi si vuoi si vijame, è stato blè, è stato caul, è cresciu. Uone si ha proprio, sono stato uspert, uscet. Smurvei al che le spostire si hanno fatto comunque tocca noi, si flotta, così senti in ciò che la kipitation di ne pi fec, ha pi caul che vegna, ne pi dic, è stato caul. Ja, è sper, ha due on, semplicemente, si non è te plievi.
1: Kipitation lu, le svaccas?
0: Oh, elles han einfach brutal kaul, elles vengen brutal stunkles, massa moschies, massa bueres, a quei adetti che è violenta brutal elles. Elles stanno più lungi poi, a quei consono grazie a quelles che portan, che hanno da fare vedere tonne, ne trame ni lo più lungi che è in quel portà, più strenghi vengen per elles, lo stanno lungi per il da mea, ni l'hanno che l'aua, e abbiamo io giù relativamente bot. A più lungo che stanno lì, stanno in abbre, poi vengono a vostra palla, a quello che non è per stirsi un streng. E vengono a vivere da tu proprio stuncles.
1: Cosa vai a girare? Cosa vai a girare? Cosa vai a girare? Cosa vai a girare? Cosa vai a girare?
0: Qua un gref, noi siamo anche sul confine di plante, noi siamo un po' in una vedata di zoten. Io credo che in sai so tenta le plante si girietti e si prende, also in quel dia per fare lo è. E ciò sta halt einfach proprio mara che hagen, che in vendere parte della simbia base che hagen in beide per tutto. Ci penso che possa evol.
1: En grazie fech Sandra Herger, de plin informazioni de varla schicira e le sfide si dalt a Morissen o disus cursera e un el magazzin.
2: Grazie al fech Lara Gatschegn della Live della della Teg Zu Silas Alps de Morissen a Schwusleis survigni in impression coi vesa o also in gades dir un elaba also Jordan Elaval laus weis vos e fein klicks in RTR laun fleis vos fotografies e e in a carta che muessa la schertezia daua de Biber en sin camp national schoe el camp sin territori grigiun rtr.ch quei ai l'adressa
3: RTR Authentic Regional.
2: Ja, nun continuai naturalmein con nossas gratulazions. No lot cien. Vegn, vegn c'è un trente per gratular ad els ed elas che cumplaneschen oz ils nov de fanadur lull lur anniversari. Procurai e vus che lur di deventi semplemein in di non amblidaivel cun bia plages e bialas regurdientes.
4: Wir beide sind hier nicht alleine.

Quei che stau Helene Fischer, ella ha cantau, delectau nos cun Liebe ist ein Tanz. Adio hai cau ina gratulazion per ina giubilar da Vella. Ella ha la Karin che vein che cumplenesce ozziu anniversari. A castiul, ist da buschkrieg con veglia che lei, aber è quascia estrint, sta in tic in misteri. En mince cas per la Karin che vein. Cara mamma, cara dona Karin. Nos gratulai in de cora di vijaina ti tot mo il bi ad il bien sinti udide natalezi. Buona sana dada con son bia plagevi de quel che ti fas el mince di, se gi luvra, el tene casa, en curcin, nie de tia fec bia la tegia de quelm. Jeu, al Fabrizio, che vegn, les angrazia a ti fec per tot quel che ti as fac per mai. Grazie per tiu temps, tiu gran sustegn al balapai sco e speras. Tia pazienzia, tia ureglia aviarta, a cunzun per tiu gran cor. Cara mumma, stai sco ti eis, a sagis e vine von, adina aviarta, perina, ni l'autra, pulaca. Quas divis vegnen giù de Bristol, de tiu Fabrizio sco e dall'antire famiglia, al Corsin, al Marino e la Chiara Lorena, che vegn. Sincera gratulazion, a la Karin Kevin de Botolzanz chica dat bala poi abitesha a Bristol. Sincera gratulazion a la Karin Kevin adots in grandius di de fiasta. A per ella prendinus grad quella canzone de plush heps gut forse plaela e a Karin en minche cas in bidi de fiasta a Vella.

musica de plus vostad las RTR las 13 e 13 bein in qual gadas che umir al silura ad ilie de domis duas wartzl punct dobel le madema cefra e oz e quei al cas nos ven in ulteriore gratulazione che venida via messaggi WhatsApp a quella ai quella va a Brail Ozza a Livan Muat festivasi u venti si isava al gide na scienza nus gratulain a divisaina tito di bien pil futur fai oz in tec pi pacific o sa sas die charuasaties massa unions sil meins durant il temps de stat a scia sa sapina bain sintiu pi bi temps la caccia Prempede questa sera da feintig fiasta, quei divisione tites genitur Slevalina, adel Francesc, tia amicia Ronia, tia sora Alina cun Vangelis e la poppa Nayala, tiu fra Aaron, scoe dil tiaun Aiko. Tots laien gratulà ad Ivan Muat, caots 26 ons. A ternus aves gratulà vinevon, nol oc cien, vein 20.30, ni via messa di WhatsApp 079 200 70 07.

Musica svizra. Quei che è staula Julie Fox. Con sia grandiosa voce. Pilgrim Venus, odio. Lina a 22, odva o compagnia de Gianinca o el studio. Nus dus, dai non una chance de telefonare, vos les gratulà, la pide vosa chance a suenter. Astia Gianin giuga diala de fortuna, a lustre matin luensemen anzici. A fa bogn, el bogn engedina. No loc cien, ven cien 30 per la devosa cajun de gratulà che ho sin ondes romances e l'ura de las gratulaziuns a toccan l'ultoin to lainus.

0: con Blick Momol. Eis vignu uras per di a dia. Gianin, aiots miu assistent, cau el ura de las gratulaziuns. Ad el ausa ina incumbenza fitch speciala, nomnada ma in quella de tre la sort. Citer matai nus a Fabogn a scuol. Gianin, ti astis tre in cedel. Nus va incavigliau quels en nostra scatletta magica, cau. Ella aia una dina bupibiala, abrella a iniziaivla. La gamma de plazzas che hai è la casa San Giuseppe a Cumpa di Alze, la Gudogna due entrate, forse se ella va bo, forse chi ne beadia, ne in beadia, ne si chiede sia famiglia che se legren da stia i a scuola a Fabogn. Sincera gratulazione a Gemma de Plazzas, vi ne vuoi in bidi de fiesta, ad a ti Gianin, un grazie al fec che ti ha stracci la sorte per me. Gianina, endi giorni da oggi faci compagnia a mi tras l'ora delle gratulazioni. Nus dus, ci vigiene bus tutti e tutti, che vi sotto viesdi de fiesta in Stein Happy Birthday in B di non oblidabel in compagnia de bia personas che vus vais budien a ca am budien vus. Stai bain a tocan in autor di, io son la Gabi de Gonda, Adel Ayel.
1: Gianin de Vons.
0: Al Gianin. Stai bain bis a intermez di, stai zene uel el umbriva, bui a vonda a gudile stat.
2: RTR, las gratulazioni.

via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

Il suo entremesdì da RTR. Con sempre verz. Hits. E scovrides. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Danilo Bavier.

0: Las novitats ter RTR.
1: Il chachader ca sa età in luft per negligenza sto paiare in multa, può però salvar la patente. E la via da Migliet tranter Breile Wurz è in pass pli lunch, na ginere curs contra la domanda da baiegiar. Quals temas da quest'ora ed glielas duas. Per vus, al microfono è Ursin Cadisch. Buonasera. Il chachader ca sa età l'on passa illegal main in luft en il puschlaf e veni sentenzia. Tenor il mandat penal sto el pajar ina multa che può ir fin a 10.000 francs, quant exact ne bician conoscent. El dascia però salvarsi a patenta, uscia conferma la propura pubblica del Grigiun ils rapports da radiotelevisione svizzera RSI. Il chachader aia accepta il mandat penal uscia che le è in vigur giuridica. Tenor quel, alum agi per negligenza e bec faccia attenzione sin ce animale exact che el saieta. Il cadavere del Luf era venuto a tale in prim di dalla Ciaciauta 2025 in Val Poschiavo. Il Grigiun vuol promuovere meglio tale

0: obstacle, sco quai che la Vischnanca conferma, nen nagins recurs venits inoltrats incontra la domanda de baiegiar per la via da coliazione da Brei Levurz. Recurs avevi dato il pass precedent, la midada della planizzazione locale per creare la base per la via. Ils recurrents privats erenits fin al Tribunal Federal a Losanna, senza successo. Usa, stolcentun anche approvare la domanda da baiegiar e su enter alla popolazione anche da approvare in credit supplementare da passa i 1 000 000 francs, per quai che ils costs saien crescits ils ultims diagions. La cantatura britannica Bonnie Tyler è morta in la veglia dicina da 75 anni. Sco quai che il management de Tyler conferma e la morta su enter greva Malsogna in un ospital in il Portugal. Bonnie Tyler era venida in conoscenza in plan internazionale il 1977 con ses hit It's a Heartache ed ha dina puspe pubblica musica. Sia ballada e ses hit It's a Heartache ha dina e la plien conoscenta e la Eclipse of the Heart, una delle ballade las pli populares. Insomma, il 2013 a Bonnie Tyler con 62 ans anche rappresenta il Reginabel Uni a l'ESC.
1: La meteo.
0: Oggi dati bler su l'Eglien Lentir Grigion. La temperatura maximale è 34 gradi in Lenge di Nota, 29 gradi in Surselva e 30 gradi in Region da Quira. Era da maun esi sulle Lief, il suo intermezzo si forma per part Nivels e Nivelez e i Bletsch poi venir molo calma in e consunte nel sit. Tutina vini pliciaut, con fino a 33 gradi a Quira.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. Il suo intermezzo der RTR. Con sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

0: vus al puls della musica. Dal Semprevert, sur il hit, finter la scuvrida.
1: RTL.
0: Usci variat, scola vita.

0: las novitats de RTR.
1: Ils leis de fermada in Svizra emparan jank mets pleins, tot che spera si din antun, atun ed enviern bletsch. Ed il cecciader che sa età in luft per negligenza stoppa iari una multa, può però salvar la patenta. Quels temas da quest'ora ed gli elas trais. Per voi il microfono è Ursin Cadis. Buonasera. Ils leis da fermada in Svizra an main aua che usita da quest temp. Ils livels da laua seien fitch bass, quai in Svizra square en lentir spazio el nord da las Alps, ha dic l'analist da la AXPO an di sommer alla gettura da novitats AVP. Ils leis seien in plenitz per adunt 43%, pia 15% sut la media dals ultims 20 ons. Usa tut che specia in atun ed enviern bletsch, usche gli opudessien las ovras producir main energia, usche che la Svizzera stuessia importar anc da pli durant l'enviern. Il ciacciader, ca sa etalon passa illegal main in lufen il puschlaf, e veni sentenzia. Tenor il mandat penal sto el paiar in a multa, che poi fin a 10 000 francs, quant exact ne vici un conoscent. El dasce però salvar sia patenta. Uscia, conferma la Procura Pubblica del Grischun ils rapports da Radio Televisione Svizzera RSI. Il ciacciader aia accepta il mandat penal uscia che le è in vigur giuridica. Tenor quel, alum agi per negligenza e bec faccia attenzion sin c'è animal che el saieta. Il cadaver da lufere veni chattal in prim di dalla ciacciauta 2025 in Valposchiavo. Il Grischun vuol promover meglier talents giuvens da sport, musica ed art. Per quai, al centun sur lavurasse concept per la promozione da

0: inoltrats encunter la domanda da baegiar per la via da coliaziun da Breil a Wurz. Recurs aveva però data il pass precedent, la midada dalla planizzazione locale per creare la base per la via. Ils recurrents privats erano nits fin al Tribunal Federal a Losanna senza success. Usa scioll Chantun anche approvare la domanda da baegiar e su enter alla popolazione anche da approvare in credit supplementare da passa i milion francs, per quoi che il scust sia in crescita ils ultims diagions.
1: La meteo.
0: Osati bler su l'egl en lentir grigiun. La temperatura maximale è 34 gradi en lenge di nota, 29 gradi en surselva e 30 gradi en la regiun da Quira. Er da maun esi su l'egliv, il suo intermezzi sa formen per part nivels e nivellets, blec può er venir per omo localmain e quai consunt en il sit. Tutina vini pliciaut con fina 33 gradi a Quira.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suo intermezzi der RTR.
1: Cun sempre verts. Scuverides e hits.
2: Musica non stop.

0: radio.
1: Mes radio.
0: Mia lingua.
1: Mia lingua.
2: Mes radio.

0: Las novitats der RTR.
1: Ils leis da fermada en Svizra en jank mets blinds, tut gespera sin in atune dem Viren Bletsch. E la Partida Populare da Tavau vuol defender il sitz da Valerie Favracola en suprastanza comunale con Rebecca Gatmer. Quals temas da questura, gli è la squatter e per vos il microfono è Ursin Kadisch. Buonasera. Ils leis da fermada in Svizra ein main aua che usita da quest temp. Ils livels da laua saiem fitch bass, quai in Svizra scoere en lentir spazi el nord alle Alps, ha dich l'analist da l'Axpo an di sommer alla gettura da novitats AVP. Ils leis saiem in pleniz per adunt 43% pia 15 punkts prozentuals sot la media dels ultims 20 ons. Ossa tot che specie in atunne dem Viern Bletsch, uscilio pudessien las overas producir main energia, uscia che la Svizzera stuessia importar ancta pli durant l'Enviern. Rebecca Gatmer doa remplazar Valerie Favracola en il kleiner Landrat la suprastanza da Tavau. La Partida Popolare da Tavau ha nominato Gatmer per defendere il sitz che Favracola abbandona la fin d'olon, per quai che la è elegida en la regenza cantunala. Rebecca Gatmer meina il Bain Puril cun ses consort, lavura scoemployada da commerzi ed in scrinaria e saia da pi oc ons già en il cusel da scola, come ne cescia la PPS da Tavau. Ulteriuras candidaturas per il sitz, baut vacant, en l'executida da Tavau, nen becen conoscentes. L'elezion è il 27 da settember. Il Ciaciader, casa e talon passai legal mein in Luffen il Puschlaf, e veni sentenzia. Tenor il mandat penal, sto el pagare una multa che può ir fin a 10.000 francs, quant exact ne becen conoscent. El dasce però salvar sia patenta. Uscia conferma la Procura Pubblica del Grigiun ils rapports da Radio Televisione Svizzera RSI. Il Ciaciader aia accepta il mandat penal, uscia che le en vigur. Tenor quel alum agi per negligenza e bec faccia attenzione sinci animal che el saietta exact. Il cadavere da Luffer veni chattale in prim di della Ciaciauta 2025 in Val Poschiavo. Il dumber da datacces da pirats sin las mars del mund es reduzi marcanta main. Quest'on ha il Biro Internazionale per la Navigazione registrat 38 attacces finussa. Il medem

0: sulla Liv. Il suo intermezzi si forma per part Nivels e Nivellets, Bletsch, poi venir mo local main e quai consunte nel sito. Tutina veni pliciaut quai con fino a 33 grads a Quira.
1: Vias e traffic.
0: Attenzione sulle vie grigiune. Da Sameda in Val Poschiavo stagnesce il traffico tra la Rosa e San Carlo, poi prevede un veicolo con panna. Ed era prevede una panna stagnesce il traffico sulla via del Giulia, là tra Rona e Mulins.
2: Quai entstata la novità del RTR. Ulteriore informazioni c'è in rtr.ch.
3: La Saira del RTR.
2: Con sempre verz.

0: Take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spice,
0: to the flow now, ooh.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: Ils lags de fermat in Schwitzer in pulit vizza ston sparas in una ton bletsch. La plievge che vembu la piti Alps d'agricultura.
2: Nova nos priv il second tal, comunque che il sulai maglia, ne venne nos il past.
1: Il sulai a ella en su logo la vischneunca che quattr chiamunas in bugen. Innei Leandro Teste, che gida se setz.
3: Politisch erfahren und Samaritza Dena.
1: Ieles Tschun, ja son Georgina Janki, bella, buonasera. Nous en chavin cu la survesta de novitats a dils lags de fermada que senten e Laura Schicchia, ursin cadisch.
4: Ils lais de fermada in Svizra an main au acusità da quest temp. Ils livells de laua sain fitch bas, quai in Svizra schoere en il spazi el nord de las Alps insomma, a dic l'analist de la AXPO an di sommer a l'agentura de novitats AVP. Ils Lais seien emplenits per radund 43%, pia 15 Punkts prozentuals sud la media dels ultims Vengeons. Ussa tut che specia in atun ed em viern bletsch. Uschiglio pudessen las overas producir main energia, uschia che la Svizzera stuessia importar, anc da pli durant l'invierno. Rebecca Gatmer, duai remplazar Valerie Favracola en il kleiner Landrat, la suprastanza da Tavau. La Partita Popolare de Tavau nomina Gatmer per defender il sitz che Favracola abbandona la fin de l'on per quai che lei è elegida in la regenza giantunala. Rebecca Gatmer mainia il bain puril con ses consort, lavuria sco employada da commerce in una scrinaria e saia da piocions già in il cusel da scola, come ne cesce la PPS. Ulteriores candidaturas per il sitz baut vacante l'executiva de Tavau nembece in conoscentes. L'elezion è il 27 settembre. En Surselva, alla via Migliè, supera in ulteriur obstacl. Sco quai che la Vishnanka conferma, nen nagins recurs venit in oltrazza incontra la domanda da baeggiar per la via da coliazion da Breil a Wurz. Recurs avevi dater il pass precedent, la midada della planizzazione locale per crear la base per la via. Ils recurrents privats eran its fin al Tribunal Federal a Losanna, senza success. Ussa stolcian tun anc approvar la domanda da baeggiar e suenter alla populazion anc da approvar in credit supplementar da passa i milion francs per qualchils custs saien crescits ils ultims diagions, aginom. Il Chachader, che se talon passa illegal mein in Luffen il Puschlaf, e veni sentenzia. Tenor il mandat penal, sto el paiar in a multa che può ir fina 10.000 francs, quant exact ne vicen conoscent. El dascia però salvarsi a patenta, uscia, conferma la Procura Pubblica del Grigiun ils rapports da Radio Televisione Svizzera RSI. Il Chachader aia accepta il mandat penal, uscia che le è in vigur giuridica. Tenor quel, alum agi per negligenza e bec faccia attenzion sinche animal quel saieta. Il Tessin lubescia da saietar in luf en la val del Blegn. Sin l'Alpe di San Martino ad Acquarossa aia in luf sciarpagli in desdì almain nov

0: da paia. El aia survegni passa 500 000 francs memiabler paia e supplements einum. Florisetz relativescha las irregularitats e pretenda chi n'aia danegin don per l'ospital. La regenza per conta scriva che questa tenuta aia manà alla perdita da confidenza. Lezza preparava per quai sia destituzion, entant a Florisetz demissionà.
1: RTL, il magazzin della Saira.
2: A quanti matisens han cusseri il svargo 100 000 000 francs che intractendai alla radunanza comunale d'Alvra da cussera 1 000 000 per disloca preventiv Brinzauz. A perdeco in credit da tala dimensione, so entre che cussegron nascion giù concede un vargo 50 000 000 per quella dislocazione. Lo venza visita Watts in Alps ur Morissen per vasea dudi che quellas emma senza prievgia han per conseguenze.
3: Il quanto ma va na vos, il pas po bu crescer, si fa si vina bon, se vessi se biacin sto turna pi bau dall'Alp ca altri sons.
2: L'intervista col cautegio de tres Alps in Lumnezia an pauet pitart. A lu, il combat per davanta capo de Somurezzi, il trio che vuole una dinna esce e bucartigiao in prim scrutini. Esi pitost usit che surtut quel cu las paucas vusts ceda a desista e a Somurezzi in quart candidat vignus vitir. C'è ca motivau Leandro Testa de prender plaz il carusel de candidats? Domandenza. Tot quai su enter in qual dettagli da Laura che varga tec la marca da 30 gradi.
1: La meteo.
0: Ozzati blef sull'Elia in tir grigiun e la temperatura maximale è tra 24 gradi in legge di nota, 29 in surselva e 30 gradi in regione da Quira. Era da maun e si sull'Elia fil su enter mezzdì se formen per part nivels e blech poi venir molo calmain e quai consunte nel sit. Tutina vigni pliciaut, cun fina 33 gradi a Quira.
1: Vias e traffic.
0: Attenzione sulle vie grigiunas. Da Sameden in Val Poschiavo stagnesce il traffic tra la Rösa e San Carlo per vedere un veicolo con panna. Ed era per vedere una panna stagnesce il traffic sulla via del Giulia, là tra Rona e Mulins.
2: Brinzauz seu avegni cusera decide la vischnionca Alvra Albula in proxim passe va per in credit de bunamegn 83 000 000 francs, 1 000 000 per la dislocazione preventiva, in una somma gigantica che vegna scefa in qual du mondo forse e du mondo combinato con un qual emozion. Toni Poltera, nias reporter el Grigiun Central, che sufficiente schon pigliadic cul destindils de Brinzauz antras la bova de crappa. Toni, ti has eligiu la missiva per la radunanza de cusera, per cei vol vischnionca propi drua quals massa 1 000 000?
4: Ja, proppa, jena somma impressionante ins Podex, in la prima Ilieida, però la vischnanca sto surpir maximal manch 360 000 francs. Il grand bacung tal surpia la Confederazion di Cantun e ier bichan xiesch vignelora ir duvro l'antira somma de cals presto 103 000 000.
2: D'accò, tutti ne puno meno 103 000 000 francs, il cusse grona di aggiù concedeu in credit, c'è un 100 000 000 per quale antira dislocazione?
4: I vopiz costs totals, sin sosa calculò, si va cin soci 42 partedes lessen dislocar preventiva manch, ma il co in sto dec anfinosa ins ogia da signalizare gli interess, proprio a fare i pass ins stogio bec gli interess enzici, farlo proprio in sece otter. Osa, c'è la galleria da drenaggio mosa già in fitch buon effetto e la costa survisnanca è quieta, forse è già in ulota ci ponderescia da tutegna restare a Brinzauz. Ma appunto, che 103 000 000 in già calcolò, finosa a mince cas è per in sece ci ho faccio i passi, tanto ci sa o che la persona comprò in sece esistente in otter lì e che monta però er scusi, il regolo nelle convegne c'è già sbuo che la c'ha.
2: E qui, è c'è una giardina per spettare in survegne da Nes, ma in sto sbuo la casa, c'è che mi da già il maleggio della Vishnanka.
4: Ja, che io se io ho dato per pagare i biglietti c'è importante per il maleggio della Vishnanka e sotto la regione di Marella di uffizio dei monumenti e degli sormeggi della contrada con svari più esatti se che all'estia si tutti insieme stanno allora proprio nel sbuato se ne si potessero forse tutti in arrestare tutti in ora c'è regolazione.

0: cidad, ma è anche Franchi il punto ci procura per emozioni, ni forse er per emozioni, spero la domanda, sorvegna o sa vonda più obiect ci dun sea, Prinzauz.
1: O scuoch totals per quella dislocazione bunamegno 83 milioni francs, la confederazione ad il canton pagan 90%, la vischnionca maximal quals 360 milioni francs, resta tonton tutina una differenza de bunamegno 8 milioni. Ci paga quals?
0: Als 8 milioni restano pendias di proprietari e le proprietari di obiecti, che per la differenza che si dice per cento la fin finale.
1: Toni, c'è una bella votante e votante di cui si
0: allora, è la via libera per realizzare il progetto in dettaglio proprio, voglio fare che la domanda della zona, la vicina anche può domandare il danese della Confederazione, di Canton, e dare in avanti che alle persone ci lasciano dare e proprio abbandonare Brinzauz. Mince singolo progetto di costruzione, sto allora però anche nel approvò, in Rom della legge della costruzione esistente, ma il Rom finanziale che il FIS si è ruo.
1: Tutto no, c'è dati no?
0: E no, dati invece. Il FIS si è rifusato 103 milioni di francs per investizioni da 360 mila francs, tutto il lavoro che FIS si è no, tutto il lavoro che è stato pigiato fino a questo sotterraneo in tir progetto, in stress air force, la veia della interpellazione, della iniziativa, non c'è era degna, ma scudeci, in na, che se sera, na dati bec.
1: In na dati pie bu, aber forse ben in qual votum, forse è in qual emozion, debattus, c'è creis?
0: Che poi c'è un dar, che viene però greve da deg davantori, crei becci detta grondas discussionspunto iz daners, la vicina anche specie già becci in grond burdi finanzial, un altro compra ieri, la fermeada da bus a Vazzarol vigne picera, ed eri due proiecti da veias da god, costano insieme presti dobbel, e che è trattando questa sera, che si mirano anche per dare in maleggi che ci specie che burdi finanziali la vicina anche scutala, il suveranzi sto decider, su da quel danese, su da quel proiecto. Si date discussioni, allora per vedere il faccio che sto, scusate, vedete, in zan sbuar, la ciasse, ci maleggi la vicina anche a Sameida, ma erco, le condizioni scala sono clare a tutti, da tutti, perché crea becci detta o se che se sera una radunanza emozionale. Ma scudeci, insomma.
1: Toni Poltera in linea diretta von la radunanza comunale della Vischneunca d'Alvra con la tractanda de Varga 80 milions per la dislocazione preventiva de Brinzauz. Toni Poltera vince capesce di attacla a nos venin a rapporta. Antonio Zigracciato di Esvergaulas Ciun, Gis, Demas, Senza Strugin, Plugin, la prossima onda de Caliras con Varga 30 gradi con la Savigin, la Cecira, l'Aisas Fistizia, l'Agricultura, Moe, Silas Alps, che senten tic a tic che vin scart, cul pasc, d'Anton, in qual Alp vin planet e las Strecces con Aua. Lara Cacenia sta ad Ozen Lumnezia, più exacta Morissen, ter Silvan Caduff, che cautegia de Treis Alps en Lumnezia per udì, davant la situazione attuale e le conseguenze in quel momento che fa Vinevon Kaul a Scic.
2: Le vostre giamne sono in stato Scicces e Kaulis in noi in Grigion e Scia e Morissen in Lumnezia. E le Alp sentono l'influenza della Scicira e Calira. Silvan Caduff, voi siete il Kaul d'Alp di tre Alps che ho a Morissen. Qual è la situazione con la Scicira e Calira si d'Alp?
3: Io mendere mendere ossa non so in un certo slogan knapp con Ava. Il pasto fu per il momento non aveva meun, ma la scartezza d'Ava fa qui taus.
2: C'è nulla le conseguenze da quelle temperature della Sicilia?
3: Le conseguenze sono chiare, il quanto Ava va a voi, il pasto può crescere, si fa scivere a voi, se avessi c'è bianco, sto tornando più bello dell'Alpe che altri sons.
2: Voi siete già in menage da Lach con rodun 30 vacche. Come fai a pitare elle e c'è già da elle?
3: Allora, le vacche gli danno il pife e il pluies, mi ci danno, fosse buon grado, ci calci con qualche io. Le vacche pitano extrem el quantum lach sia schicavla. Elas se movan zwar in tepi pauk, aber elas consumation epi pauk, consequenta ma in produzession epi pauk.
2: Il lach vinc fedentaus cun aua, tongen las reservas eun per fedentai lach ni ce fegeis vus per fedentai el.
3: As nu vinc an priu in primes meseires per fauqua, nus vain sclauder giu, certes lingues de dava che nos dro ein bograt also ne che die avrei bu pe moment aber meun as nos dro eine qualava per sverdenta la durante il mulger so inter per chacur tras la pipeline in vishneunka
2: con greves eines consequences economicas si dat pipau pavel e las vacas producession pipau glach cusitau
3: quando termina ein aspect che fa in te quitau si e bumo il quantum camunka e il qui tau che sto eventualmente gni pi bau la casa con col steers lo me un che il produc che sa producesse se les alps e il temps pilium che nos essa na casa ad in conseguente meina quello schon in influenza se les finanze se
2: per cosa un buon opzione de venir di pi bau
3: na per momento ci vorremmo un po' de qua nos prende in quelle fortantier sperai ne tromene che vince co è un a plover che poi mi dà la situazione sulle Alps.
2: Se vuoi mai osservare le vostre giamnes e la prognosi d'ora il prossimo giorno, che di chi sta a cercare le scelte, come fai per Gesù qui taos? Come acuta è la situazione veramente?
3: La vende di tutti i membri la situazione, la pretende le differenti misure, non vanno più pinche misure per migliorare la situazione un po' con Claudio Giù, Bels, che non si trova in bocca, da buscare curla lava ad è da metter in sinumnai senudaders in bills per lava curi ci mogra quel tier baiba ad il altro temps stat la novos el reservoir per che nosagin sur intake pilium temps si gira unava
2: c'è lu vostres mesires d'urgenza e dati che sostegn del canton
3: sostegn del canton sai u budisci dat tot con sanza clamadiu sostegn leu ora un tot sostegno finanziale, qualche sto forse marano, se essere a Londra, avevamo preso in contatto con le nostre organizzazioni turistiche della regione, ci avevamo trovato per parte le loro infrastrutture da trasportare l'acqua, e la regione che è piuttosto scartezza da l'acqua, ci avevamo garantito l'acqua per i nostri tiri, che sono per scolare, e ci avevamo tutto in spindrale stato.
2: Os che venne da adina de pli staatscaules e scetches, c'è einschligezions a lunga vista?
3: A lunga vista, vaino se c'è differenz projekts, kein mezz sin via, kein squint esse ver realisais proxim sons, quae in oro van tot projekts, kun se ve arcuna lava da caleva sur il temps de primavera a stat, kin se arcuna quella, lo durant la stat, quest'ir sdroven lo schaflesia quella els bunte desne, che fa basenz in auto proiect de se gir, de se vedrua infrastruktura de la spendicularas, kin sdroven lium virm per fa naif, kin se vedrua quella per pumpas in la contraria vart, awa per se ve porger quai als tiers lo durant il temps de stat, che scartezia.
1: Silvan Caduff in discors con Lara Cacin, el a su managi purilla Maurice ne de cautigia de Treis Alps in Lumnezia. Presidia la Vishnanka de Somurezzi combinaue cun da bè prestige. Se muosse il combat pil presidi comunal cun gratin quartet cavul. Erani ei in prim scrutini in trio e d'Anton Leandro Teste vignus vittir. Quindi Jones es el d'Anton el Parlament de Somurezzi e lei è presidente dils Liberal Democrats de l'Engedina Alta della Bergaglia. C'è quel vol per Somurezzi vessel de vigni eligeus, c'è ca dau il staus de Perus, candidà Florin Juan, a domanda.
4: Leandro Testa, c'è d'era sia motivazione di partecipare al secondo scrutinio per il presidio di Samurezzen?
5: Wir haben festgestellt, dass vielleicht noch ein alternatives Profil fehlt. Das hat niemand eigentlich das absolute Mehr erreicht. Und ich bin auch von diversen Leuten draussen angegangen worden, die sich auch ein bisschen ein alternatives Profil wünschen. Und ich hoffe eigentlich, zusammen mit meiner Partei, dass das Profil, das ich mitbringe, also Unternehmer, politisch erfahren und Samaritzer DNA, dass das Profil ist, das Samaritzer suchen.
4: Che füssen treis robes, che el pigliessos a permems il avginentiasche el nis president?
5: Also ich glaube, als erstes sind die bestehenden Projekte, die wir in der Pipeline haben, weiter zu verfolgen bzw. zur Umsetzung zu bringen. Das sind Wohnprojekte, Wohnbauprojekte für Einheimische, zum Beispiel Dülag, inklusive Phase 2 hinten dran, Signal, Schulhaus, Grevas und die Eigentümerstrategie und natürlich Digitalisierung. Das zweite ist ein Herzensprojekt von mir, das ist die Zonenplanrevision. Die müssen wir jetzt vorantreiben, die ist in Vorprüfung beim Kanton und die müssen wir jetzt endlich zur Umsetzung bringen, weil die schafft Potenzial für die Wirtschaft, um können wachsen, Wohnraum schaffen, Gewerberaum schaffen. Und das dritte ist eigentlich die Innovation fördern und dort geht es vor allem auch jungen Menschen Perspektiven zu bieten. Das sind die Weiterentwicklung von Gebieten wie Ludeins, Signal, Quadrell, Sicherheit zwischen Bahnhof und See und die regionale Zusammenarbeit weiterzutreiben.
1: Lorenzo Testa, che vuol diventare presidente comunale di Somurezzi, Schwuses Muncantau, Nuoc, Adriano Iseppi, Isabel Wenger, Sebastian Banner, vuolen metter l'ur focus in castina elezione in place in nostra pagina web. Il de Somurezzi eligen lui in 10 gis, il genif de Fanadur.

Quai è tutto del magazzino di quella giovedì sera del Snow de Fanadur. Il magazzino che veniamo preparati e presentati da Dursinca Dige da Gheorghina Ianchi, producente Prisca Bundi. Nous, le nostre informazioni, storie, massa autore, fleiss e sin nostra pagina web. E ben vergau la sciun d'Anton toccan la mesa, conosin tunenlu la mesura sportiva compogna us la musica vus direzion fin del gi de lavur ni contr la fin de din ulterior gi del dolce fa niente e las vacanzas ni cei e adina lanciata denza cunin. Ah, sempre vert, Dion, navonta.

Che vossa semplicezza nua en amiezvies Walk of Life, tut personala culs Dire Straits, esi vignulus c'una masa. C'è un quastun scau da fa con nossa nazionale de Balapei. È schon clar, l'evento improbabile bugrat tir fina din, aber tir un qualin sentiments de patria. Cun sunna sdatiba e la nazionale svizzera. Vegnin de ben eventada, oz cule secentada d'arrivada a Kansas City. Leonor Kinsvull scriver vinevon la historia, cule pincia svizzera che batte la gronda argentina a fa il pass el miez final. Quai è lui de vos, duel de miez final, vieden è la noc de domenica in prima, qual dati cusera, assin qual merenza in tic pi exact direcțion la sis. Buien con vos, Gheorghina Ianchi, shalou, maenza, levesan in tic de cueca.

0: Nova sort il mund del sport der RTR.
1: Nus mera in viers la Francia, bu per via del duel de per vignel miez final de cusera contra il Marocco, tot quentic pitart, nus mera in scoia eu als ciclist la pi dira a pi importante corsa de velo del mon. Etappa numero 6, ozza al Tour de France, è stata la prima greva, etappa de montagna, surbunament 180 km, ne vende po a Gavarnie de las Pyrenees, sie denter Autor stau de pedalasie dossil legendari Col du Tourmalet in etappe che i de fin col duel denter Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard in veritabla demonstrazione del sloven. Pogacar vinna finale e l'arrivada con un vantaggio de 2:40 sil ciclist del Danmark che sto se contenta col plaz 2. Quella differenza sin seu rival etern a Pogacar us e il classement general del Tour de France che il main su entro quella in prima etapa pretenziosa su entro sia dimostrazione dei Pogacar a Chautre en cusera il trico del leader del Tour de France il maillot jaune Thorstein Trean, il norvegese che usse us dus diese mellen a Judith Klitsch, oz el ei Ruklaus, venius con in gron retard all'arrivada, ad il meie Schweizer, in aga de pli, il giovane Yannis Voisard, ei arrivaus sco sedi javel, con in retard de bunas 8 minutes sin Pogacar. Voisard, el ca age sia premiera seu pipi en prim Tour de France. El scrincas fatto con us sursta a sonda specien lu etapas en pau pi planivas sils ciclis dil Tour de France.

0: E grad sta in quarta von la sisa, su entri na sera, in a notch senza, continuesce cusera la VM da Balapè.
1: Il campionato mondiale da Balapè, per RTR.
0: Ei, un prim giuc de quart final d'entre ils grons favorits, la Francia contro il Marocco. Quei duel per restar el turnier a contongere il miez finale in reprise. Del miez final devon quattro ons, el Qatar an ils franzos giu eliminau ils maroccans con 2-0. E un prim gol curdaus baula del secondo tard e la partita. Clar che ils maroccans volen prender revancia, se continua lur praula a quals mondial con contonger la seconda gara in serie, il miez final. Ad ils franzos, che han fascinau a persuadeu con lur balapè offensiv, els savessen cusera per sco terza nazion contonger la terza gara in serie, ils miez finals di na VM. La truppa da trenader Didier Deschamps, che l'ha istermata de nuot ten la contenos e durant di giuga ciuf dils paraguayans, che insascia, ma credo che non ha la vergogna de quals mondials, ils blues giogan il toconos me Ier Balapei a quella VM a lui che è il capitani Kylian Mbappé che sa scrivere historia in de dus giugadurs e la historia che han duas differentes VMs setau set ni de pligols l'autorei schon klar, Lionel Messi. Et Mbappé vuol vini suenter con sia bilanza de Genif Golds Mundials a Messi a de ses vegn se quei Gartegia Chancusera, in prim quart final dentro la Francia ad il Marocco qualanceva cusera delle 10 a Boston el stadion dels New England Patriots.
1: Il campionato mondiale da Balapè per RTR.
2: Presentata Oxnersport, Swisscom e Hyundai.

0: Simplement mobi, Stefan Eicher, in 7 minutes dat il 6 abstrahau de la VM che continuesce cusera col duel Francia-Marocco ad il Tour de France us in surveste d'ulterior che ficente el mon del sport.
1: Nova sort il mon del sport der RTR.
0: C'è vien con quel che è stato il scorso di un'intera nazione durante la VM.
2: Il mio è un traum. Ich habe kein Wort für sowas. Das ist sehr, sehr schön für mich und für die ganze Mannschaft.
0: E già, Manzambi, stat scoipara, avon la midada visi l'insula inglese. Esce è un po' confirmato, reportano diversi mezzi di massa che si referiscono in insiders che Manzambi giochi e avveni per Newcastle United. Il club della Premier League paghi 60 milioni di euro ai SC Freiburg. In una carriera rasante del talento di Vignons de Piccola, avon tre zons midauda servette la Bundesliga nu che l'estaus in dils meirs jugadurs de vosa stagion a per la Svizzera alla VM a Manzambi setau 3 goals a preparau 2 e d'anton sfurzaus de mo meratir per via de ina blessura vit in genui. A luon tennis, Carolina Muchova contonge la seconda gasto entre Paris 2023 il final din Grand Slam sia seupi en prim sil pasch a Wimbledon en in duel ca propi drua un nerve surtout en quei match tie break incontra l'americana Coco Gauff ca buone zigiau in val de match gudogna la ceca la finale in 3 sets con 6-3 in 6-7-6. Versaria de Muchova il combat per tutta la pocala Wimbledon e Lusonda o sia compatriota Linda Noskova ni Marta Kosciuk della Ucraina. Ad ossa tocchendo 6 minuti un po' musica direzione la sis ludati il più importante e la survista. Did you?

0: Il dì per RTL.
1: Al pli important della Gievgia, quarta compact con John Jerry Flip. Buonasera. A nos en Chavin gest en sur selva. Lau a la veida colligazion denter breila vurz preu in ulterior obstacle. Scola Vishnaunca ha confirmau en viers RTR agi dau negins recurs en contra la demanda de Baghia. Recurs vevi denton dauti al passavon la midada della planizzazione locale. A quai toccano vondertira federale a Losanna. Per cui, specie la popolazione de Breuil-Wurz, os già da pila fusion al 2008, sin che quella voia ven realizzata. Sco proxim, sto il cantone a un approbale demanda de Baghia, a lui sto la popolazione a un votato avart in credit supplementare de 10 milioni di francs, per cui che tot ven implicar che previu de lezze sures. Dalla surselva, mai nel Puschlaf. Lau, oil cacciadur, casi tau yon vergau illegalmen in luf, venu sentenziaus ad in castig de token 10 milli francs. Sei patenta, astial denton salva. Quai alla procura pubblica del Grischun confirmau en viers Radio Televisione Svizzera RSI. Ados tiel tema che compogna già in secondes dis, che ven era stals proxims dis. La calira a scicira. Daniev va los ensch camon absolut de fa fiug el Grischun central. A scheia va la quel os paientir nord del canton al Mesauc, San Bernardino, scoe pel Puschlaf. Ad apropo caliras, al cercladur a staus el pli caul cercladur in zomma el vest de l'Europa. Quai, tenor in a comunicazion de Copernicus al program d'observazion del mon de l'Union Europeica. Las conseguenzas della calira a Schicchira vesins actualmen evi del slags de fermada. Ton en Svizra sco, insomma, el nord de las Alps, segen els livells d'aua feig bas. Quei a in analist de lax podetien virs l'agentura de novitats AVP. Als livells segen circa 15 punts procentuals pli bas che la media dels davos vegnons. Us tots che spetien in a ton ad un viren bletsch, schioc se vessi esser che las ovres san produzi pli pauc energia, a che la Svizra stes importada pli elettricitat. Ton de mai perotz, io di vigeline biala sera, a vina von bien divertiment col program Sinondas Ramonches.
2: Corso inter la sis, cui argien viv geva la capitale sgracta actual vit la marca de 31 grads. Atir de quales temperaturas e un durant pina la ceina. Figiens a cei?
3: Daniel Spesen, la aua.
2: Ah, exacte, sì, io sono Gerina Janki, els quals de las liricas analas in endus, shalu, mainza, bugene in tres, ni en quattro, crasco e plai.

Gievgia sera da Ninema cu nus vein, udeu ils treis candidats a la candidata ca davantassan e una scibugien capos del Top of the World. Suenter ca Nigina Dumignau e in prim scrutini sto il segun portala decisiun en dies gis, presidiaina Vishneunca scosso Murezzi, una marca mondiala, Montesigir e da ba. Prestige. D'Anton, il top of the world, fos bu davantau sque calei, vessi bu dau il grand tour, el G7 giocciava il centenè, cu europeans ben stons in viandai tras las Alps per scuvierer e la Svizzera. Iam tir svilup turistic ne vende sesam prim spas tocan al turism de massa nus ven visitau l'exposizion cei de present a Schwyz. In schaic, dati grazzo enter quei viadi musical ca catapultesce per bunas treis minutas a Navos, a Basilea, iera mac, a Iesce, duomeli, a venciaciun.

0: Nus men cun grands pas vers la sisa mesa, ludis l'ura di arch musical in repetizion devon in bien mains, cun us venen tupau Curdin Brunold, ca perpetnisau in forma de codis la historia de las musicas instrumentales de la region in, a quale fan part las societats Engiadin, Samignun, Valmüsteir, Puschlava, Bergaia, in a documentazion propi preziosa de l'antira historia ad il svilup de las singulas societats.
1: RTR, authentic, regional.
0: Ad apropos, region, destinazione Flem Lax Falera, oscui avis de quai che schon depi ons in veritabel hit. A gleit jesi, buspeci lunch.
2: Il Leida Lax se transforma beim Prest Buspe in un paradis per ils Pitchens. Il è tempo per la festa du fans. Intende der RTR, pudais wustet lär Canzunette se paraules romances, e se il zuente fare una fotografia de ricordientia. RTR e l'ÖKK presenten la festa du fans a Lax. Ilz dis dodge e dis nov de fanadur. Nus ans legrein zil wus.

0: Arch musical. Nossas registrazioni da musica per vous.
1: Avon bieben in onna Curdin Brunold de Ardez presentau siu codisch davart la historie de las musicas instrumentales el district in, il district de musica Engiadina, Samignun, Valmüstair, Valpuschlavi, Bregaglia. A quei codisch lässel presenta a vus ensemen cugl autur. In cordial benveni a quei arch musical, meu nom Hugo Scher. Per qualur ai naturalmen e encuriciò registrazions de las societats de musica del district in. L'enciata fa gest la pli veglia musica e un'activa, la Societet de Musica Sameden. Fundada il 1850, sa ella festiva uon pia cienzia tonta ciunons. Ella sunna che per nus Spanish Flea. Dirigent ai Gino

0: Reana, in toc sunaus de la Societet de Musica Schanf, ella è la second veglia musica de l'Engiadina, fundada il 1872. Tocan il 1879, in gest ulteriures siat societats de musica venides fundadas. Adia essen via denne la historia de las musicas instrumentales e l'Engiadina. Il autor Curdin Brunold ai domandau scom prim da cocal insumma venussi l'idea de scrivere in tal codis.
1: Ma in estat del 2001, al jubileum del 100 Union de Musica Cantunala, e là, an Raimund Tallig e Arnold Specha pubblicà un cudes in occasione de questas festivitats, e là na iudà pro ramassar documenta in Engiadina in Pustüt. E del distrikt de musica un. Uscenas c'è col temna nu insembel diversa documenta e zvesa tras mia occupazion sco la commission de musica del distrikt e del cantun e era d'una der c'è ramassà et nu su quai c'è idea giusta actual. L'ora es a nu l'idea da vo mia pension planete scrisci questa idea da provar a far als landrora. Bitte al cominciamai no aveva natural nernio in junas una visione concreta co far quis quia o se c'è il prim na sembra manc cominza a ramassar a mo da più da i completar qua c'è e aveva fin già ramassà in postut guides da festa e lura irentils archives da quistas musicas c'è cagnos d'intorn e uscendo si è nu insembla la duna da più e fin l'ultim vese nu material natural per forza per imper cuders ma quena dera natural nulla il sen dera simla manc quel c'è un avis ed è importante da documentar questa storia ci discapitata da spiel 1850 fino a senti la attualità.
0: Naturalmente, come musicante della musica d'Ardezza, della musica della scuola, giù accessi, non accessi agli archivi di quelle due società di musica, con simple ni con leve, an tutte le altre musiche che l'Engiadina faccia, Curdin Brunold, da Ascià e Marà, agli archivi, ni forse a leggere su entro protocolli da Pibaul.
1: Naturalmente, c'è questa una sfida, ma trasmis job della Commissione de Musica contact con tot quistes musicas o con las persunas responsables e de schea vis na nu una buona collaboration e na nu un bun sustegn. Natural c'è idees greif da c'è tarda per tot alc, ma is allora simple manc con quai c'è na nu na allora stu cominciar a far alc. Idees interessant c'è societats non han magari in giuna documentazione no pacisma documentazione pro otras, per esempio la musica da scuol na c'è tabe per cas una grandissima blerure de documents che n'ha podi dovrar e ricostruir natural l'ureir. Qua ci dir guarda otras festes, per exemple districtuales, ci sono stattas. Un'observazione che n'ha fatta è sta quella che bleres musicas scriven lur cronicas con 50 anni, con 75 o con 100, ma el surpiglian simplemente la cronica ci des. Quella ci è stata fino a là e hanno loro aggiunto a molur part senza controllare o se quai torna eir. E docenas na è constata pro diverse di queste croniche ci non sono complete. O in gioce, per esempio, una musica non aveva neanche un'idea che avanti 70 anni è stata pro els una festa distrittuale. Questa è una loro nuova, appunto, tras altri documenti che hanno accettato in altri slots. E per esempio, qui è la biblioteca cantonale o il Staatsarchiv, c'è allora città veramente tutto il resto ci allora aiuta a completare qui, c'è allora potuto mettere insieme un po' in questo mosaico.
0: A te quale mosaico sauda è la musica di quella società da musica? Che è, per esempio, la società da musica Zernetz, fondata il 1872. E la suona per noi Fly Me to the Moon, in registrazione del 2023.

0: Il marsch Ardez da Ludwig Morell sunaus da la musica da Pontresina, Puntraginia, in a societat che dat deplorablement in Bupli, fundada il 1871, es è la stada ina de las musicas pionieras e l'Engiadina, avessa viu festival uon cientrum contons. En tocken il 1900 en venides fundades el'Engiadina a la Val Puschlav 13 societats de musica, las pliviaras d'entre 1872 a 1887. Ad ilion 1901 ei lu la Union de Musica Cantunala venide fundada, l'Union Teciala de las Musicas Instrumentales. Zercei ca e dau discussions, sco Curdin Brunol sa.
1: E creia che de stat mit per parte resalvas per ceccia tot las musicas nun sun entradas de prima de vent. Schabancia quistas musicas existivan fin già. La prima festa cantonala a Nulö del 1933 a Sameden e la seconda fin già del 1926 a Puntragina, quae demonstra che queste due società erano fin già vaira attivas ainti la Union Cantonala. Ed interessant es che las radunanzas generales dell'Union Cantonala avevan lö in connexcula festa de musica di mena la saira avant niva fat la radunanza generale da delegats da l'Union Cantonala el di davo der lura la festa. E quis demo ser in pa in questa coliazion da l'Engiadina con l'Union Cantonala e con un giacem cabalzarci di stat un dels grands promoturs da quel temp il Union Cantonala.
0: Eben l'Union Cantonale ogni fondata 1901, al zwenter eins ne pitard eins lo decideu de parcerena che man il canton en quatr districts. Al district in Engiadina, val mi steir sa manjun las valaras del sida sa Puschlav Brigaglia cue e quel venius fundaus.
1: Il prim pas es appunto stat quel de partirant la region del Grigion in quatr districts de musica. E quais capita dal 1931 la radunanza de delegats a Bravogne. Fina là, non era insomma paca organizzazione. O scena, sa qui scrive un pa struttura, qui construct, e il district 1 aveva semplicemente delegiats la suprastanza e commissione de musica cantonale, e quels erano allo stesso momento responsabili per la gestione anche il district Zvesa. E il district Zvesa, es quels interessant, war manch offiziell manch nü organisa kun üna Substanza kun eigens Reglements pür del 1990.
0: Eben 1913 la prima fiasta cantonale l'Engiadina, 1926 la seconda l'Engiadina, cu venide organisada la prima fiasta distrituale.
1: Interessant es che questas festas distrituales vevan non forza più bot festas de musica o in un scunter de musica. E non si defina tot quistes reunions de pusses societats nae dat non festas de musica e duschea vis es la prima festa de musica districtuala ci annulö del 1878 a Zernetz.
0: Lui aveva Zernetz, lui era già in musica.
1: Zernetz aveva quella volta in musica, mentre la fin già aveva 14 quinte musiche. A questa prima festa di musica, a Zernetz, in tutta parte, 6 società.
0: Tanti documenti che descrivono di quella festa è stata organizzata, se c'è nessun audio, nessuna giuria, nessuna giuria.
1: È una città documenta per la società di musica da Zernetz. Leise descritta appunto questa certa iniziativa ci desnuda semplicemente also da quels da Zernetz ci an dudice forzi noters löz erant in noters regions del Chantun annulö simils in scunters e du scene an els tutzi l'iniziativa da d'organizzare una simla festa e le società de musica conscienti sono un po' più importanti, sono quelle un po' della prima liga, se non l'hai detto, c'è Samaden, Puntragina, Samurezzen ci sono pro, da Sperzernetz, der Susch, Schampf, ci dera er fin già quella jada aktiv, u schenes ci venien semmer gristas ses musicas, i quellas an simpla manch minciuna dat ses pitchen concertin, schee sco in certin schunter, seins in giuna giuria, e seins ner in giuns reglamainz in schnasco, c'è o in protocoll, sco c'è u schenes una festa ves da verlö, qua ci dera important dera un jada un in ihr Ensemble Kommunaival Mainz, la Bunura Sramassar e l'ura un cortegi sul Plazal da Festa e important naturalmente c'è il Jantar. Davo l'ura queste produzioni ci deren un palibres e ci deren pel solit queste produzioni o queste stocks da musica che ci produzis deren pel solit transcriptions da musica classica. E mi c'è tanto am domanda sco c'è quai varà tonà quella volta. I non varranno più altre manche note e qua ci dera d'intorno c'è non valore prodotto.
0: Negina transcripzione classica è la sua dontovra Eiger, de James Swearingen. L'ovra alla Società de Musica de Sogn Murezzi sunau il 2015 alla Fiasta Distrittuale a Ftan.

Il marsch Arsenal daus de la Filarmonica Comunale Poschiavo, ina de las duas societats ort la Val Puschlav, ca sauden e el district de musica in. Curdin Brunold ha scritt in codice sur de la historia de las musicas instrumentales in quei district. El è staus enbià archivs ad alle dieus venter protocoll

0: Ils rapports a saper quai è bain, co quai era a lanciata cu la scolaziun dis musicants a culs in prims dirigents.
1: Una gronda sfida is natural stat avair ljot chi fa da dirigents, ljot chi mossa a quista ljot a sunar. O quest forza stat la più gronda sfida da spera las notas chi dere da procurare du scenas in avant. La Jout ci ha surtout responsabilità postut musical, manch sunt stat els magisters ci deren els unics ci veven una certa scolazion da leer notas o al seminar i veven una competenza per mossar da spera d'era eramo Jout ci ha tut part illes musicas de militar. Quest savevan er un pa da pü e podevan mossar o forse er diriger. E l'ora d'era eramo dirigents o musicists da profession, ci vevan la combinazione tanter diriger ils orchestras da cura in Engiadina e da spera pro amo surtor un mandat da dirigere una musica, sco s'amurezzan o s'amadan quelle musiche un po' più grandi ci si potevano prestare quai.
2: In sur selva venne giù in gara per più tardi una musica di armonia, la musica sonora del villa, ma per l'Engiadina più sono le prime musiche erano direct musiche di armonia. Eins am Flau da coca l'Engiadina ha giù musiche di armonia con prime formazioni di musica.
1: Quai può avere differenze motivs, e mi pais che un motiv può essere quello in pal svilup del puslav, o ci dere fitch bain occupa er con instruments da lain. Otter se saia er da musicas ci sun nadas veramente orda di una formazion da musicas ci fen musica popolare, musica da sotar, e orda quistas musicas ai allora dat ci non è mo otas ci sun nits pro is allora svilupa una musica appunta con un'occupazion mas dada e non leso se dirci quae sun harmonias musicas d'armonia ed es appunta musicas ci non sun dall'occupazion nan ad una ideale so pel dirigent o per appunta per si se leso se tor parte d'una concurrenza ed esser davantvart garantina occupazions ideale, so se tu hast forza vanci instruments da tola e forza mo una flöte o una clarinetta o se quen dicen natural manch o scrivevan une a der ils experts l'occupazion o se ideale e lura zaersco commission de musica sturi e giri dir no vain, quelles occupazions c'è no vain, e dusche a suna, con quelles steine no far musica. E un'idea ist forse quella, decido se no fain in formazione de brass, si excludaina a tot cels instruments de fla, c'è la scuola di musica, per esempio, sporgia air, a quel serena no ore. Qua è para mai un buon argomento per far quel compromesso che non vain nu fatto, oder ci sono nu fatti gli ultimi 100 passa anzi.

La filarmonica a venire Brusio col marsch a nossa bindera. Quella musica a venire fundata il 1887 ad a con sia formazione d'armonia e influenzau in ton las musicas instrumentales all'engiadina. En su codice documentesce Curdin Brunolsch per la historia e del svilup e las diversas fiastas cantonales e districtuales culs reglaments da fiasta alla participazione e dels resultats de las societats. Verma in fitch survesaivel a complessiv. Gentir discurs che vai fa con el da var su codice fitch interessant am fleuses in rtr.ch. Curdin Brunolda del Reminent è dedicato in parte il codice alle musiche da juvenils, che è il futuro delle nostre musiche. Per la fine dell'emissione l'Andenton anche la ulteriore musiche Veglies. Lanciata fa una musica che veniva fondata nel 1899, la Musikgesellschaft Samnaun col Marsch Florida. Io, Hugo Scher, gli avviso il buon divertimento, dice la dia a Sin in Autregat.

0: Simplamein per tutti.
1: Puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Il di der RTL.
1: Al pli important de la Gievgia, cuorta compact con Gionieri Flip. Buonasera. A nos enchevin gest en sur selva. Lau a la vaida colligazion denter brei la vurz preu in ulterior obstacle. Scola Vishnanka confirmau en viers RTR agi dau negins recurs en contra la demanda de Baghia. Recurs vevi denton dauti al pass avon la midada de la planizazion locala. A quai toccano ander tira federala a Losanna. Per quai specie la populazion de brei la vurz os già da pila fusion al 2008 sin che quella voia ven realizzada. Sco proxim sto il cantuna un approbala demanda de Baghia, a lu sto la populazion a un votada vart in credit supplementar de 10 milion francs, per quai che tot ven plicar che previu de lezze sures. Dalla surselva, mai nel puschlaf. Lau, oil cacciadur, casi tau yon vergau illegalmen in luf, venius sentenziausa din castig de token 10.000 francs. Sei patenta, asti al denton salva. Quai alla procura pubblica del Grischun confirmau en viers radio-televisione svizzera RSI. Adost il tema che accompagna già in secondi dis, che ven era stals proxims dis. La calira a scicchira. Denief va los ensch che mon absolut de fa fiug el Grischun central. A scheia va la quel os peientir nord del canton al Mesauc, San Bernardino, scoe pel Puschlaf. Ad apropo caliras, al cercladur es taus el pli caul cercladur in somma el vest de l'Europa. Quai, tenor in a comunicazion de Copernicus al program d'observazion del mon de l'Union Europeica. Las consequenzas della calira a Schicchira vesins actualmen e videls lags de fermada. Ton en Svizra sco, insomma, el nord de las Alps, segen als livells daua feg bas. Quai a in analist de lax podetien virs l'agentura de novitats AVP. Als livells segen circa 15 punts procentuals pli bas ca la media dels davos vegnons. Us tots che spetien in a ton ad un viren bletsch, schioc se vessi esser che las ovres san produzi pli pauc energia a che la Svizzera stes importada pli elettricitat. Ton de mai parots, in vigelina biala sera, a vinavon bien divertiment col program Sinundas Ramonches.
0: La saira ter RTR. Un sempre verz. Scubrides e hits. Musica non-stop.

0: Schettet la radio, meine trasli storgi da musica.
1: Schet canzuns, da venten gronds hits.
0: Ed è l'ora per la perfetta Nadat.
1: RTL, nuo che la musica e da casa.

Stad, da Tresa Rüterseli. La stad entira ha il giuspiciau sintoi. Io level die tizze cioi, sci bi. La stad entira ha il semiau da toi. Us porta li rondella miu siemi viers miez di. E la stad è vergada avon che vigni.

Chi sa da Peter Lanzol. Il presaint tu nu sprechar, per quant trist cel saia. Tu nu pos ingevinar co l'avenir grataia. Chi sa, forz il dies strusch che tu sto scridar e vulesses gent terceu in avo tornar.

Ord il calender pur il. Bell'ora da sombaltermia, pour fo plantia. Tre d'ora da sombaltermia, pour varda piltia.

Misteri da Peter Lanzel. Or da ma stüvetta, sün il vel clucer vez la pizza vagliar sur la valada tras tuottas oras. Sai a tuar chocler? Nun am stangleint da siaur l'urlingiada. La grippa gris cot schneinta, l'alb vadret, il got ci sömgia pers in sa sciurduna. E saint in dünea passar dandet scol misterius schfladar din crescentuna.